0: Radio 607080 by Studio Più.
1: Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, è la menina che vem, che passa, un doce balanço, caminho do

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80. 1, 2, 3, 4.

0: machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

80-80 all'appuntamento con l'Hate Parade. Sono 10 minuti, sono pochi, sono pillole, ma fanno benissimo. Si possono assumere più volte al giorno, non ci sono controindicazioni, non c'è nemmeno il bugiardino e tutti i medici di base le prescrivono abbondantemente anche per curare qualche piccolo sintomo di depressione. Radio 60-70-80 e Bruno Righetti ha il compito di condurvi là in quel 1960 e a vedere le canzoni che dovranno andare in onda vi dico che bisogna vestirsi un po' eleganti per ascoltarle, sì, perché sono due grandissimi classici. La prima,

La canzone fu scritta nel 1960 da Opus e Schumann e fu affidata ai Drifters, che la portarono al successo, fu un grande successo, ripresa poi in epoca molto più recente da Michael Bublé, che appunto abbiamo appena ascoltato a diciamo citazione di questo grande successo di quel 1960. Ma sempre nello stesso anno e nella stessa classifica, vale a dire quella americana, un altro grandioso classico.

0: Roberto. La canzone fu scritta originariamente per una donna, Georgia Carmichael, ma vista l'ambiguità del testo poteva tranquillamente essere utilizzata anche come canzone dedicata ad uno stato. E infatti nel 1979, dopo l'esibizione di Ray Charles davanti all'Assemblea Generale della Georgia, questa canzone venne adottata come canzone ufficiale dello Stato, quindi una canzone importantissima. Ecco perché in apertura avevo detto bisogna essere vestiti eleganti per ascoltare queste due canzoni di oggi. L'appuntamento con la Hit Parade si chiude qui. Vi ringrazio come sempre del vostro ascolto e vi rinnovo al prossimo blocco. Sarà 1970 da Bruno Righetti. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Vedi.
1: Con Pierangelo Lanfranchi.
3: C'è qualcuno che dice: ma purtroppo è lunedì, ma cioè io non ho capito. Prima o dopo deve arrivare il lunedì, no? C'è chi si lamenta quando è martedì, mercoledì, si lamentano perché purtroppo è lunedì. Va bene, dai. Allora, buona giornata, ciao da Pierangelo insieme, lunedì 12 ottobre, sono le 7 e un minuto, facciamo della bella musica sino alle ore 9, ma c'è già lui che... Ma già alle 7 alla mattina Villa è in giro, non
4: vedi,
3: lo so,
4: vedi
3: io,
4: cosa, vedi, è lunedì, vedi che passi in zona Caminito, quindi Stezzano d'Almine, colonna pazzesca, una coda allucinante in direzione Milano. Quindi la zona Caminito è così, è sempre congestionata.
3: Sempre congestionato, sì, ma io dico, e a questa cosa ci ho sempre pensato, ancora quando andavo a Milano io, ma perché non partite mezz'ora prima? Se tu parti un'oretta prima, fai le cose con calma, ti fermi, bevi un caffè, fai colazione e non trovi traffico e passi quei 20 chilometri lì che sono... Va bene, dai, buona giornata Pier, ciao. Saluto anche Barbarella qua, già in tangenziale, ecco, è già, è già.

Banane, banane. Ma quante banane ci sono lì in cucina? Ma no. Banane e lampone, Gianni Morandi. Allora, ho salutato prima la Barbarella, ma non le ho messo il pezzo, glielo metto ora. Che volevi? Nick Cayman? Mettiamolo subito, dai, via.

0: Allora, grazie Barbarella, era I Promised Myself di Nick Cayman. E come tutte le mattine andiamo a vedere che ci fanno da mangiare.
1: Buongiorno Pierre, 60-70-80, sì. Vai in radio studio più ovvio, dove c'è il caminito ci sono sempre file immense, per cui
0: ti pareva
1: a quello se vuole passare qui a, a dove siamo? Alla Brembo di Stazziano, ci verrà a fare una visita. Comunque non sono solo, ma sono in compagnia.
2: Marcella, buongiorno a tutti!
1: Tutta bella, ma oggi la Marcella fa il pesce.
2: Wow! Stavolta niente piselli, ma pomodorini freschi, aglio, olio, prezzemolo!
1: Ma io farò l'arrabbiata, quindi un ottimo piatto per fare svegliare a tutti già di mattina. E comunque... volevo ascoltare Technotronics con Pop Jam 1989. Balliamo in cucina con Radio 60-70-80, copiere il vostro chef.
0: Siamo a posto, passate lì dalla Brembo di Stezzano e troverete il grande chef. Sì, quest'oggi si va sul semplicino perché è una arrabbiata, insomma. Vabbè. Se mi impegno la faccio anch'io, se mi impegno.

0: Certo che alle 7 la mattina io dico avete voglia di sentire i Technotronic con Pam Pam The Jam. Sono uno come Caminito, perché sicuramente in cucina si farà del chissà che la cucina è diventata una sala da ballo lì, almeno per quello che sento ogni giorno mi sa che è così. Allora, buongiorno Marcella, buongiorno ad Antonio, buon lavoro a loro. Se volete passate da Stezzano, andate a trovarli lì alla Brembo, Sì, andate.
1: Buongiorno Pier, buongiorno cari ascoltatori di questa meravigliosa radio. Volevo ascoltare Mister Mandarino, se per iniziare una buona settimana, dai, visto che ho visto tutto bagnato stamattina. Cristian da Verona, Mattia Bazar. Ciao ragazzi, grazie.

0: Uè, uè. Grazie per Mister Mandarino. A me piace molto perché quando sento la Ruggero, insomma, c'ha queste variazioni in particolare che, boh, mi hanno sempre fatto piacere sentire.
1: Ma lo sai che dove c'è il Caminito c'è sempre festa, lo può confermare la nostra amica?
2: Ha portato il sole anche quando piove il nostro Antoine.
1: Hai capito, Gioia? Antoine. Quindi dove c'è il Caminito c'è sempre festa, si balla, si canta, si ride, i problemi li lasciamo a casa. Poi quando usciamo dalla Brembo saremo tutti disperati.
0: Oh, signor.

0: vedrai.
1: Allora, caro Caminito, dovresti prenderla come sigla questa. Pietre di Antoine, vedi? Antoine e pietre, meglio di così. No, che tu la prenda, la incida, la tenga come pietre. E quando entri nelle trasmissioni delle radio, siccome tu le palle non le rompi solo a me, ma le rompi a tutti, capito? Con piacere, naturalmente. Usati questo pezzo come sigla, no? Pietra, è bellissimo.
2: Ma buongiorno Pierangelo dal Max e buon lunedì a tutti. Oggi vorrei ascoltare un brano di Derriole John Oates, She's a Man Eater. Ciao a tutti e buon purtroppo lunedì.

Hai ragione, Pier, hai ragione, sì. Se gli do delle idee strane, magari ci cucina dei sassi. Mettere pietre e... Vabbè. Allora, va bene, grazie Max per Manider di Daryl Jones. Ma io devo andare da Alfonso, che mi ricorda un bel pezzo di Massimo Ranieri, sai? Questo è bello davvero.

0: Alfonso, 20 anni. Va bene, abbiamo un attimo di più, però cosa cambia? Cioè, bel ricordo però questo, di Massimo Ranieri. Grazie per 20 anni. Chi c'è?
1: Ciao Piero e buongiorno a tutti, sono Sabrina di Arona. Gradirei sentire, se fosse possibile, Buonasera signorina di Luis Prima. E buongiorno.

La sua sfortuna è stata che è stato chiamarsi Louis prima, poteva chiamarsi anche Armstrong, no? Oh, buonasera signorina, buonasera, anzi buona mattinata ormai. C'è scuro ancora, eh? No, no, no, c'è chiaro, come no? Guarda, guarda, la città delle luci.

Ogni tanto, Giancarlo, questo capita anche con certi pezzi di Italo Disco, no? Andiamo a rispolverare dei pezzi che effettivamente ci hanno fatto ballare tanto, perché City Lights di William Pitt è stato un grandissimo capolavoro nell'85-86, giù di lì, no? E ogni tanto andiamo a ricordarlo, va bene. Chi è che compie gli anni oggi? Barbara? Serena? Tanti auguri dalla tua amica Barbara, cara Serena. Ha scelto un pezzo bellissimo degli U2, si intitola Beautiful Day, meglio di così, insomma. The heart is a

0: Ogni giorno dobbiamo festeggiare qualcuno. Quest'oggi festeggiamo il compleanno di Serena, la tua amica Barbara. Serena ti ha dedicato Beautiful Day degli U2. Beh, devo dire che insomma, è un bel ricordo questo, no? È una bella giornata, buona, sana, felice, serena anche a te. Grazie Serena.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, caro Davide, mi dici di ricordare il grande Federico?

ricordo, l'abbiamo ricordato molto venerdì. E questa mattina, caro Davide, mi hai risvegliato di nuovo questa memoria. Io ci ho pensato per due giorni, pensa un po'. Grande Federico, grande autore, grande voce, grande speaker, ha insegnato a tutto il mondo, e lo possiamo dire, a fare radio insieme ad Awana Ghana e altri soggetti, insomma, tipo Ronnie Jones, eccetera eccetera. E questo era uno dei pezzi nei quali lui poi ha collaborato, era l'Exo Dance di questi magnifici 10 disc jockey, Band of Jocks.

Celentano, cara Elisa, una carezza in un pugno, va bene. La Mary ha voglia di un bel Elvis questa mattina, guarda qua, surrender.

0: non tutte le mattine si ha la stessa voglia. Anzi, diciamo che ogni mattina non si ha voglia, però.
1: Certo,
0: insomma...
1: stamattina non lo voglio. No. Per fortuna che ci sei tu che mi allietti quest'inizio di mattina. Ciao, un abbraccio.
0: Buongiorno Mauro. Saluti a Barbara e saluti anche a Filippo, mi raccomando, quelli sono sempre d'obbligo, i saluti, è vero? Abbiamo salutato anche Mary di Cavalese con Surrender di Elvis.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua, non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite due esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
3: Dalla sprint alla gara lunga, la sinfonia indonesiana è completamente diversa. A Mandalika l'Aprilia cala il poker e piazza 4 Alfieri nei primi 4 posti per la prima volta nella sua storia. Sul gradino più alto del podio ci risale Bezzecchi, autore di una gara perfetta dopo la caduta del sabato.
4: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
3: Dietro il riminese, Fernandez, anche lui a terra il giorno prima, e un solidissimo Martin che torna leader del mondiale.
5: Penso che ho fatto il massimo, contento per un altro podio, sempre punti e dai, torniamo in testa, questo va e viene, ma è importante che siamo nella lotta.
3: Solo sesta la Ducati di Marquez, ora a meno 2 dal connazionale del team di Noale, prossima tappa Australia 23-25 ottobre. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.

Buongiorno a tutti, buongiorno Pier, mi chiede da Verona con un sacco di raffreddore. È iniziata questa stagione dove ogni tanto ci si becca queste fastidiose raffreddori. Vabbè. Volevo chiederti, mentre vado al lavoro, se mi fai sentire Purple Rain di Prince, che così tiriamo via tutte le nubi, quelle cattive, e facciamo venire una bellissima giornata. Un abbraccione grande.

Caro Michele, passano tutte le nuvole con Purple Rain di Prince, è vero? È proprio così, grande Purple Rain. C'è qualcuno che voleva Mucho Mambo qua? Le 7:30, alle 8 la mattina. Oh, oh, oh!

Muccio Mambo, che è stato rifatto in 50.000 versioni. Questa è una super remixata, molto molto cattiva, devo dire. Va bene, va bene. My love, my life, my soul. Grazie Cristina, buona giornata con George McRae.

0: So.
1: Meglio di così. C'è di tutto in questo titolo, davvero.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che bello, la tua è la radio di tutti, perché ognuno ha da dire qualcosa e ognuno chiede qualcosa. Altro che le altre radio, che mettono il numero di telefono, aprono una discussione e parlano sempre di stesse due o tre persone e te le gonfiano peggio di quelle di Luna Rossa. Ciao Pier, buon lunedì a tutti.
1: Buongiorno Francesco! E che sia una serena giornata con 99.

0: La grandissima Nena,
1: vedi? Buongiorno Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Every Time You Go Away. L'ho sentita sabato sera a The Voice e mi ha ricordato quando andavamo in discoteca. Ah, che bei tempi. Sempre se è possibile, grazie.

che ricordi con Paul Young, eh? Every time you go away. Però questo pezzo bisogna sentirlo cantato solo da Paul Young.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.

0: Grazie Cree, questo era Dreamer dei Supertramp. Mi hai chiesto Dreams, ma penso che non l'abbia fatta Dreams, ma è Dreamer, e penso che tu volessi ascoltare questa. Ma li abbiamo ancora poi Supertramp con Shadow Vision, eh? Tranquillo Piero che te la metto, e come no, vediamo che ce la facciamo. Allora Francesco, che dici tu?
1: Pier, forse mi ripeterò, ecco perché io invito tutti ad andare nelle balere, portate le vostre mogli, le vostre compagne, andateci da soli, uscite, perché anche ad una certa età si riascoltano quelle canzoni e ci si sta bene, ci si rivive, ci si rallegra e dentro ti ritorna un fuoco. Allora cosa ti chiedo? Una vecchia canzone che si chiamava Guarda, io è stato il primo lento che ho fatto e dove è successo qualcosa, e quel qualcosa, nonostante che adesso abbia quasi 72 anni, me lo ricordo benissimo. Ciao.

0: Allora Francesco, questo è il primo lento che hai ballato. Penso che il guarda al quale ti riferivi fosse questo dei Rogers, eh? Penso del 70. È una volta coi lenti, si conquistava, è vero, però bisognava andare nei locali, non è che è vero. E lì trovavi magari anche la tua anima gemella a volte.
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Supertramp, Child of Vision. Un saluto a tutti, ciao Pier, ciao Franca.

0: capita anche quello, eh. Io ho detto che l'anima gemella la si trovava in discoteca, però insomma.
1: Tutti i giri che abbiamo fatto nelle discoteche per trovare l'anima gemella, io l'ho trovata in ospedale, eravamo ricoverati tutti e due.
0: Vabbè, ecco, lui l'ha trovata in ospedale, per esempio. Però qua mi scrive anche Franco, dice guarda che non si andava solamente nei locali ma si facevano anche le festine nelle taverne degli amici. E lì Franco ha trovato la sua anima gemella. C'erano i mangiadischi lì, ma quelli lì li mangiavano davvero i dischi. A volte mettevi dentro anima mia dei cugini di campagna e non usciva più, non riuscivi a capire dove fosse, l'aveva mangiata, hai capito? Va bene. Child of Vision, grande pezzo del Super Tramp, grazie Piero.
2: 60-70-80 live.
3: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma buongiorno, buon inizio di settimana, Pierangelo, Maurizio.
3: A lei.
2: Volevo sentire una canzone che non ho mai sentito da quanto sento la radio 60, 70, 80, di Nino Ferrer, e mi si intitola Agata, guarda stupisci.
3: Sì.
2: Ciao, grazie.
3: È quello della pelle nera, è lui, Nino Ferrer.

Tango questo. È un tango questo. C'è anche il caschetto finale. Maurizio, tante cose non si sono sentite alla nostra radio, perché il panorama, io lo dico sempre, 60, 70, 80, è tanto vasto che, guarda, non ce la farai mai a ricordare tutta la bella musica che ci ha accompagnato, davvero. È qualcosa di eccezionale. Era Agatha di Nino Ferrer. Per pensare.

C'era la voce del silenzio qua, sai, quando si parla di festine anni 70-80 si parla di amori, di cotte. Quando impazzivi per una donna, non dormivi magari la notte, eccetera, eccetera. Ti massacravi da tutte le parti, dicevi mazza la testa, picchiava tutte le... E poi c'erano queste grandi sfide di chi baciava più a lungo lingua, è vero? Lo potevi fare, Franco, lo potevi fare. Se lo fai adesso è un disastro, ti restano in bocca dentiere, protesi. Lo si poteva fare a 18 anni. Adesso non lo potresti più fare. E c'erano delle gare di chi riusciva a resistere di più bocca a bocca, lingua a lingua. Come no? Che brutta cosa però, Vabbè. Prendiamola così. You are my heart, you are my soul. Questi sono in modo talking. Buongiorno anche a Nadia. Buongiorno, ben alzata, eh.

0: Dov'è che siete voi? Che vai a fare a Amsterdam? Cioè, no, dillo a me che...
1: Ciao Pier, noi siamo qui in aeroporto, dobbiamo andare ad Amsterdam. Mi chiedevano se ad Amsterdam si sente la radio 60-70-80. Gli ho detto, guarda, non lo so, non ho idea. Andiamo a fare un giro a Amsterdam, hai capito? Ciao Pier,
0: sì,
1: buona
0: sì,
1: settimana. Ciao, ciao.
0: Stai attento alle vetrinette lì. Sintonizza la radio, scarica l'app e così oggi pomeriggio ci aggiorniamo. C'è tutto il quartiere rosso, quello lì bello, lungo, destra e sinistra, vedi? Ci sono le vetrinette giuste lì. Lì ascoltano 60-70-80, Bruno, comportatevi bene, fammi sapere com'è andata, Lo sapevo io, lo sapevo. No, Franco, non si facevano solo a 15 anni quelle cose lì, Si facevano anche a 18, Come? Fino a 20 anni si facevano le festine, dai, in casa. Si andava in discoteca, si reclutavano delle fanciulle e si diceva loro che il sabato c'era la festina da un amico piuttosto che da un altro. Erano reunion quelle lì. È vero? Grazie per il buon talking. Oh yeah yeah! C'ho un bel pezzo dei Simply Red, si intitola All Right Now, it's Jericho!

0: Jericho, Simply Red, For Your Babe. Bello anche questo disco, grazie Maria, buongiorno. Che c'è qua? C'è traffico?
1: Buongiorno a tutti e buon lunedì, oggi sulla 4 da Bergamo direzione Verona, un disastro, non so che cosa sia successo, ma un vero disastro. Che dire? Inizia così sta settimana, quindi se ti piace Pier, mi farebbe piacere ascoltare I Was Made for Loving You dei Kiss. Un bacio!

Allora, ci sono dei tratti autostradali che sono a volte impercorribili, specialmente la 4 lì tra Brescia Centro e Desenzano, Brescia Est, è qualcosa di impressionante. Non hanno mai risolto questo problema, non lo so perché ogni mattina immancabilmente o c'è un incidente o c'è un rallentamento. Però la musica ci aiuta, specialmente se è rock e roll. Giusto? E allora You Shook Me

0: vabbè, insomma, qua mi scrivono che un po' tutte le arterie sono trafficate, volentieri. Lo sapevamo.
1: Senti, mi è venuto in mente gli Scotch Band, questo ricordo di questa canzone, così aiutami a trovarla, dai. Un saluto
0: adesso
1: a tutti, Ferdi Bustarsizio. Ciao.
0: Ciao Ferdi, questo
2: adoro,
0: va questo.
2: Grazie.

Non toccatemi le rock, perché altrimenti non finisco più, non finisco più. Davvero, guarda, è una cosa impressionante. Ieri eravamo anche sabato sera a fare una serata a Pralboino, oltretutto paese che saluto, molto caro, molto gentile, e abbiamo fatto qualcosa come 2 ore e mezza di rock, perciò ecco. Quando si toccano i Led Zeppelin, gli AC/DC, Pink Floyd, Uriah Heep, Tangerine Dream e tutti questi gruppi, compresi Black Sabbath, non finiamo più, eh? Allora, qua cos'è che volevi tu, Ferdi? Qualcosa di Scotch? Ma Scotch ha fatto Mirage, ha fatto Disco Band, ha fatto Shake Me Up, ne ha fatte tante, però proviamo a ascoltare questa, non so se è quella che vuoi tu, Caspita, dai Led Zeppelin a Scotch, è come spaccarsi la gamba 4 volte nello stesso punto.

0: Allora io spero che sia stata questa la canzone che volevi sentire, caro Ferdi. Comunque, vabbè, era Scotch con Disco Band.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
1: 60 70 80 live.
7: con Pierangelo Lanfranchi.
8: Buongiorno Pier e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo bloccato il rock, abbiamo messo dentro fra le Zeppeli e qualcun altro gli Scots. Beh, va bene lo stesso, però torniamo al rock dicendo non fermarmi, don't stop me now.

Facci caso Enrico, che qua il rock non manca mai, no, mai, mai, mai. Anche perché, indipendentemente dai miei gusti personali, ma vedo che molti lo apprezzano e questo a me fa molto piacere. E la Don't Stop Me Now, naturalmente, dei Queen. Devo andare da, e siamo già in conclusione qua, da Roberto di Pesaro. Che vuole lui? Ah, questo è un po' che non lo sento. Who is Johnny?

Grandissimo pezzo di Alt Bach con Is Johnny. Tanto che non lo sentivamo, grazie a Roberto di Pesaro. L'ultimo disco, chi è che lo vuole qua? Vediamo. Devo scegliere tra 10 messaggi, no, ma questo lo devo mettere perché è una vita che aspetta Camilla, è dalle 7. Nino Ferrer con La pelle nera, vedi che è arrivato ancora. Quello di Agata, lui.

0: Grazie per la pelle nera, ma quest'estate ce la siamo fatta un po' tutti la pelle nera, no? Con questo sole tutti hanno la pelle nera, Camilla compresa, va bene. Abbiamo finito? Ci aggiorniamo domattina alle 7 e altrimenti nel pomeriggio alle 15. Ritorneremo sino alle 18 per accontentare ancora tutti coloro che devono sentire dei grandi pezzi anni 60, 70, 80. Per ora una buona mattinata, ciao!
1: 60, 70, 80, live!
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Davolo, quando un uomo lascia la sua donna, inizia ad aggiungere 20 tipe sui social e guardarne il più possibile. Una donna ne sblocca uno solo. È vero. Cioè, una alla volta, nel senso che vede se può funzionare. Se non funziona, lo butta e ne sblocca un altro.
3: Esatto,
2: cioè,
3: esatto.
2: Allora meglio noi che ne sblocchiamo 20, no? Cioè, scusate, ci sono due modi diversi di pescare. C'è il pescatore, quello da scoglio con una canna, che pesca un pesce alla volta. C'è il pescatore da rete, che invece butta la rete e tira su il più possibile, no?
3: Esatto.
2: Poi non è detto che sia meglio uno o meglio l'altro come tecnica, però
4: l'emozione è diversa,
2: l'emozione è diversa, però la donna, il pescatore in questo caso da scoglio, se il primo pesce che prende non gli piace lo ributta gene nel mare e ne pesca un altro,
3: esatto,
2: capito? Mentre il pescatore da rete tira su tutto, poi, se non mangia lui fa mangiare agli amici.
4: Però c'è, c'è l'emozione,
2: l'emozione non ha ancora,
3: guarda,
2: capito,
3: no, non ancora capito.
4: Quando c'è lì la canna, sì, che senti il galleggiante che scende,
3: certo.
4: Vabbè, c'è quella vibrazione,
2: un cretino, ragazzi.
4: E poi tiri su il pesce, lì
2: basta.
4: Ma io lo dico perché comunque io mi ricordo,
2: uno ha scritto che a tavolo, a proposito di boschi, noi abbiamo a Cervia un sindaco che si chiama Boschetti, quindi più verde per tutti, più boschetti,
3: più boschetti per tutti.
2: Cadavolo, hai ragione. Ragazzi, non mi date ragione perché poi sembro intelligente. Io non sono intelligente. Non mi guardare così. Perché mi guardi?
4: Perché stamattina io ho dato anche delle indicazioni anche agli automobilisti.
2: In che senso?
4: Perché
3: prima degli automobilisti, scusate, siamo a Riccione, gli abitanti di Riccione. Oh, ma io li volevo lisci.
2: Andiamo avanti, dai. I capelli!
4: Sì, ho capito, Riccione!
2: Dai! Mamma mia!
4: Poi è Ricciolone, vabbè, però.
2: Sì, vabbè,
3: la battuta è su Riccione!
4: Sì, lo so!
2: Io vorrei fare anch'io una battuta sulla temperatura, ma non sono in grado. Andiamo avanti, così buttiamo il programma a terra, dai! Dimmi, che stavi dicendo?
4: No, ti stavo dicendo che stamattina ho dato un'indicazione a un automobilista, tra l'altro anche in maniera bella, cioè perfetta, bella fluida, perché c'era un ingorgo,
2: sì.
4: C'era un ingorgo lì a Leno, e quindi non si capiva se era causato perché c'è un ponte che stanno sistemando, se era il semaforo. Poi ho visto macchine che giravano, ho detto probabilmente si vede che c'è stato un piccolo disguido tecnico automobilistico. Allora torno indietro, seguo il movimento, no? La gente che mi indica, guarda che forse meglio girarsi, e ho detto girarmi.
2: Andrea c'è il blocco corto.
4: Ho guardato uno e gli ho detto, guarda che mi sa che c'è un inghippo automobilistico. Mi fa
2: storia,
4: meglio girarti.
2: Storia. Voglio girarti.
4: No, gli ho detto.
3: Ma sempre finir lì.
4: Gli ho detto.
2: Ma perché non ti fai una bella maglietta, un giubbotto, una scritta? Una scritta magari che la puoi attaccare con lo strap su tutti i giubbotti, tutte le magliette. Girami. Cioè,
4: no, gli ho detto è meglio girarti.
2: Sì. Meglio girarti.
4: Sì, girarti.
2: È meglio se ti giri. È meglio girarti.
4: Noi diciamo anche meglio girarti.
2: Ma dove? Nell'istituto l'ho detto.
4: Nell'istituto?
2: Ma no, si dice dai, meglio girarti. Allora, andiamo avanti, dai.
4: E non lo slegge.
2: Al corso. Lo dicono al corso.
5: Andrea.
3: Tavolo.
5: Show. Vai, Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: carte, vediamo. Non so se vi ricorda le carte, quando mettevamo le carte nelle ruote delle biciclette. Vi ricordate che che facevo l'effetto? Aspetta. Non c'è più adesso, non c'è più, ragazzi. Allora c'è un amico che è sul treno ad alta velocità, come si chiama?
1: Ad alta velocità.
0: Ad alta velocità. Vabbè, ci avrà un nome.
1: Beh, c'è Italo, c'è la Freccia Rossa, c'è.
0: Ma no, quelli che stanno costruendo ancora, quelli come si chiamano? Quelli
1: i treni ad alta velocità.
0: No, allora tu lo sai che c'è stata c'è stata una discussione sui treni, quelli super veloci, come si chiamano? Quelli che stanno costruendo, li vedi per strada?
1: La TAP.
0: I cantieri.
1: La TAP, treni ad alta velocità.
0: E allora dillo, no?
1: L'hai detto già prima.
0: Ma devi dire TAP, altrimenti io pensavo che non fosse abbastanza.
1: Non fosse abbastanza, sì, non, cosa?
0: Vabbè, lascia stare. Comunque, ma è fastidioso.
1: Ma io?
0: È che io.
1: Scusa.
0: Alta velocità, TAP, dillo, TAP. C'è uno che è un ingegnere, e il fatto che ci ascolti un ingegnere è già grave, ma per lui, non per noi. Vabbè, è un ingegnere che ci scrive dal treno, che stanno provando, si vede le tratte, e l'ingegnere è quello che muore per primo, no?
1: Dai!
0: È quello che ha disegnato, come il disegnatore del Titanic, il costruttore del Titanic, era a bordo. È morto anche.
1: L'infame.
0: Ah, l'infame.
1: L'infame
0: si è salvato.
1: Al posto prima delle donne e i bambini, questo si è buttato nella
0: fiala. No, no, l'hai visto un altro film, tu. Dai, lascia stare. Hai visto il film di Temu? Dai, lascia stare.
1: Quale film?
0: Dai,
1: di
0: il
1: Temu?
0: Titanic Temu.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic. Questo è barese prima di salire, che non è salito poi. Temu Titanic, se n'è andato. Vabbè, come? Allora, stavo dicendo che c'è questo ingegnere sul TAV, sulla TAV, sul treno, insomma, ad alta velocità, e sul treno a 300 e rotti chilometri all'ora dice: ti ascolto anche a 300 chilometri all'ora. E come ci ascolta?
1: Come ci ascolta?
0: Non lo so, non avrà delle cuffie particolari.
1: Ma che c'entra la velocità? Scusa, ma cosa c'entra?
0: È fuori con la testa dal finestrino. Sì! È partito livio e torna Livia praticamente. Quando arriva in Livia, perché è tutto tirato, tutto pettinato.
1: Certo.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, la pallavolista canadese Anna Smerek, alta 2,07 m, una bestia, è anche bellissima, perché di solito le donne alte non sono
1: ma non è vero,
0: sì, dai, un pochino, sì,
1: dai.
0: Quelle 2 metri e rotti, cioè, voglio dire, sono sono un po' dinoccolate, come si dice, sono un po'
1: dai,
0: sproporzionate, cioè, nel senso che non le vedi, insomma, che non, mamma mia, cioè, ma dove siamo, scusate. Per favore, non facciamo battute, sei veramente volgare. Vai a pensare le cose volgari. Allora, Anna Smerek, alta 2,07 m, è diventata virale sui social per una foto accanto a un uomo alto 1,60 m. Cioè, alto come te, questo, capito? Cioè, e lei è 2,07 m. Cioè, quanti centimetri di differenza, ragioniere?
1: È tanti, Andrea.
0: No, non lo sai.
1: 1,60 m, 2,07 m sono 47 centimetri.
0: Ah, ma non era difficile, potevi arrivarci anche più velocemente, però insomma, il cervello è quello, insomma, non è. Questi sono i test che fanno i test di intelligenza, sì. Vengono fatti anche sul tempo, no?
1: Certo.
0: Vabbè, tu, vabbè, insomma, e piano piano arriva. Praticamente questa donna è alta 2,07 m e lui nella foto si vede che è più basso, si vede. Perché e lei non c'ha manchi i tacchi, 2,07 m e lui è 160 centimetri. State pensando la stessa cosa? No, veramente. Io mi rifiuto di trasmettere stamattina. Cioè, se ho un branco di maiali, cioè non, all'ascolto non va bene. Cioè non, e dai. Ma tutti la stessa cosa avete pensato.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Comunque, allora, pettinace lavato, fonato.
3: Attenzione, c'è una donna che scrive: neanche gli uomini di una volta ci sono più, sono tutti gay o trans. Questa è una donna che scrive, che si lamenta, diciamo. Allora, no, a parte che i gay ci sono sempre stati e i trans anche, voglio dire, cioè, però voglio dire, adesso tutti i gay, tutti i trans, no, sempre stati, non. Allora, non parliamo di sesso, che il cambiamento di sé, che. Allora, c'è da dire una cosa, però posso dire della donna, che non mi viene il termine, a vantaggio della donna. Posso dire che ha ragione un pochino, non sul fatto dei gay, però che l'uomo si sia un po' effeminato, no? Guardate Achille, voglio dire, uno che si asciuga i capelli col diffusore, si mette la crema per, cioè, la crema per i piedi, la crema per le mani, la crema per la faccia, cioè, la crema per il corpo, si depila con le pinzette, cioè, è chiaro che ha perso un po' di virilità l'uomo. E perché? Perché non si sa perché, però in effetti, se tu vai in giro, vai nei locali, tutti questi uomini vestiti tutti di marca, tutti che sembrano usciti fuori dal sai il coso delle acciughe, no? Quando sono tutti unti, tutti belli, vestiti con le scarpe, sono più col borsello, sono più donne gli uomini delle donne a volte. Tu vedi le donne magari scacciate, messe così da battaglia, che sono quelle belle, quelle sanguigne, quelle che te prendono, ti hai capito, ti rimontano casa dopo che te l'hanno smontata. E ci sono anche invece gli uomini sono più effeminati, questo è vero, sono più, stanno attenti al particolare, se fanno le sopracciglia a gabbiano, c'hanno tutte, anche tu ti togli con le pinzette, allora, le sopracciglia,
4: ride lo fa.
2: Io allora
3: per far cosa poi? Tu dici tutto questo per conquistare una donna? No, perché non si avvicina alle donne, perché c'è competizione,
4: c'è competizione
3: fra di loro, capito? E le donne, tante volte io parlo con un sacco di donne, amiche, così, quelle mi dicono, cioè, a me mi piace uno, ma non viene da me, cioè, io che devo fare? Gli lancio gli sguardi, lo aspetto fuori un attimo, fuori dal bagno, vado in bagno, per Dio, sto andando in bagno, magari mi incontri e per sbaglio mi dici qualcosa, non fanno niente, non fanno la prima mossa, come mai, Gadà? Perché se sono rincoglioniti, perché hanno vissuto con la mamma come lui, no. E quando vivi con la mamma 20, 30 anni, 40 anni, non esce, ti rincoglionisci, perché la mamma ti prepara da mangiare, ti fa cose, ti dice quale c'è il sopracciglio, c'è un pelo, e tu cominci col primo pelo e poi piano piano, perché la mamma voleva una figlia e ne ha dato un figlio, e quindi questa è la verità, diciamo. Lui c'ha due sorelle, la mamma voleva tre figlie, e la terza figlia barbuta uscita male. Allora, e dopo questo chiudiamo, ecco. Chiudiamo la rassegna con, sentiamo,
2: no, io no, che io non faccio beneficenza, ok, cioè, parlo per me stesso, ok. Quindi io sto dicendo una cosa, che io ho cura di me stesso, che okay? Sì, sì. Ovviamente c'è un limite.
3: Hai scambiato la crema?
2: In che senso?
3: Fai la faccia coi piedi?
2: Ho fatto un sogno.
3: No, lascia stare i sogni, continua a dire quella cosa là, così chiudiamo l'argomento.
2: Ecco, no.
3: Hai cura di te stesso?
2: Ho cura di me stesso.
3: Per far cosa?
2: Allora, perché mi amo.
3: Ti ami?
2: Sì, è la cosa più importante della vita.
3: Tu ti sposeresti da solo, cioè?
4: Sì, secondo me sì.
3: Ti ami tanto?
2: Ma io solo che me l'hai accompagnati.
3: Allora, ma questa è una cazzata.
2: No, non mi capivo.
3: No, ma no, è una no, frase. No, no, è una
2: no,
3: frase.
2: No, no, no. No.
3: Allora, scusami. Questa è una frase, mio marito mi ruba il fondotinta, cioè, vi rendete conto? C'è una roba, ragazzi, seguilo, perché potresti avere delle grandi sorprese.
2: Sto dicendo, sì. Io sono uno di quelli
3: se ti curi troppo per non avere nessun tipo di donna a fianco, vuol dire che tu ti curi per essere guardato,
2: no.
3: Ti piace essere guardato, essere apprezzato?
2: No.
3: No, no, ti curi per chi?
2: Per me stesso.
3: Per te stesso.
2: Allora mi ascolti. Io
3: sì. No, magari c'ha ragione, cioè nella sua ignoranza c'ha ragione.
2: Ognuno giustamente.
4: Ma uno
2: vita.
4: Si fa bello, no, per essere apprezzato.
2: Tu non hai voce, non hai voce in capitolo.
3: Tu non hai voce in capitolo. Tu non piaci né agli uomini né alle donne.
4: No, prima di tutto.
3: Tu sei un comodino, vedi, non puoi parlare.
4: Prima di tutto.
3: Tu sei l'opposto suo. Cioè, lui si cura troppo, tu non ti curi per niente.
4: Quello è vero, però tu non hai voce in capitolo, non si dice.
3: Non puoi parlare, tu non non hai armi, cioè non,
4: come non hai armi?
3: Che parli di cosa parli? Di come non si può uno curare?
4: Cioè, c'è anche quello, ci sono dei tutorial. Allora, come peggiorare?
3: Allora, allora facciamo così, andiamo a pubblicità, poi parliamo di come migliorare e come peggiorare.
0: Lo show su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80.
1: Bea, prima di andare in pubblicità, ti ricordo che anch'io vado prima oggi. Anch'io devo andare via prima oggi, Andrea.
2: Ragazzi, fate devo come andare, volete.
1: No,
2: cioè...
1: devo andare a consegnare il sedere.
2: In che senso?
1: No, ho una visita.
2: Allora, possiamo parlare di tutto tranne che dei tuoi problemi fisici?
1: Ognuno parla dei problemi mentali, i problemi.
2: No,
1: non parliamo.
2: Noi abbiamo problemi mentali, che è diverso. E la gente se ne accorge. Però non è che uno può dire ogni due per tre mi fa male il sedere.
1: No.
2: Dai, cioè
1: non mi fa male, è solo un controllo.
2: Voglio dire, ma quale controllo?
1: È solo un controllino.
2: Ma quale controllino?
1: Ma vado più per piacere, però.
2: Allora, siccome già fai senso vestito, immaginarti
1: vuoi vedere?
2: Messo, no, guarda, io mi viene da vomitare solo al pensiero.
1: Ma perché? Cioè, ma non hai mai visto il sedere umano?
2: Io il sedere umano, ma tu non sei umano.
1: Ne vuoi vedere uno a quattro, Andrea?
2: Possiamo andare avanti. No, poveraccio il dottore che ti deve visitare.
1: Ma il dottore è abituato.
2: Però abituato a un sedere alla volta. Il suo è importante. Si metta sul lettino. Sì. Io immagino lui messo capito? Quando vai a fare la visita alla prostata, tu sei giovane, ancora non l'hai fatta. L'hai fatta?
3: No,
2: a
3: non
2: parte quella in Senegal, quella non è. Comunque, la visita dal come si chiama? L'uomo del dito.
3: Il prostatologo.
2: Proctologo. Il ditone. Dottor Ditone. Praticamente quando ti fa sdraiare sul lettino, ti fa sdraiare, ma poi dopo ti fa alzare le gambe, capito? Quindi immaginate Ugo con la corda, perché lui non ce la fa alzare le gambe, no? Quando il dottore gli dice alzi le gambe, lui non ce la faccio, dottore. Allora prende la corda, c'ha una carrucola attaccata al muro, due infermiere che tira, quindi gli si alzano le gambe, quindi tutto piegato. Immagina il panorama di peli e tanto altro, e poveraccio lui deve infilarci anche una roba, ma lo paghi doppio, vero?
1: Certo,
2: non è minimo. Aspetta, c'è un fan, pronto?
4: Sì, Andrea, ascolta, poi dopo questi discorsi puoi mandare la pubblicità?
2: Sì, hai ragione. In effetti, voglio dire, siamo partiti male. Allora, la pubblicità, però ricordiamoci che tutte le ciambelle escono col buco, lo ricordiamo, se non. Così la chiudiamo.
5: Su Studio Più.
2: Cioè, i buchi sono tutti uguali, no? Quello suo è più brutto, però. Ma sì, la roba.
6: Non ci resta che
0: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Merita veramente, perché è una canzone che hai, soprattutto poi quando c'è quel ritornello che fa capire insomma l'entità della cosa, insomma. Buongiorno. Buongiorno, il primo buongiorno è quello che diciamo identifica l'andamento della giornata, no? Come si può dire, è da un buon auspicio. Buongiorno M puntini puntini, penso che sia il nostro buongiorno migliore. Ricomincio sempre, ricordiamoci sempre di non confondere andiamo avanti. Non si può leggere, parla sempre di cose attinenti. Va bene, allora vorrei salutare la mia amica Marisa, che ieri mi ha chiamato. Marisa, la mia amica, che è partita per le vacanze. Allora, per far pulire l'appartamento al marito, lei si finge una single su Tinder e gli scrive al marito, così gli pulisce l'appartamento. Il marito, sapendo di incontrare questa su Tinder, pulisce bene l'appartamento. Allora, seguitela per altri consigli, perché è veramente un genio. Lei parte per le vacanze, cosa fa? Il marito rimane a casa, si finge una single su Tinder che scrive al marito, ma sei bello, lui gli dà l'appuntamento a casa sua. Ecco, però chiaramente deve pulire. Perché lui prima ci prova, dice, vengo a casa tua, non c'è mio marito anche qua, capito? Tu c'è qualcuno? No, mia moglie è andata in vacanza. Ah sì, perfetto. Ecco, se gli pulisce l'appartamento, capito? Quando torna lo trova pulito. Va bene, ragazzi, è un genio, grande Marisa. Va bene. Allora, non ha capito niente, Ugo, non ha capito, perché non avendo né moglie né amante né niente, non sa queste cose.
3: No, ho capito.
2: Tinder vuol dire capito?
3: Capito, ero iscritto pure.
2: Però non ha funzionato con lui. Ti sei fatto ridare i soldi indietro?
3: No, non era quello a pagamento, era quello gratuito.
2: Ah, quello gratis.
3: Quello che provi.
2: Quello proprio non. Già quello a pagamento tu avresti difficoltà. Figuriamoci gratis. Zero. No, vabbè. Sono seduto. Andiamo avanti, ragazzi. Una domanda: ma la Guardia di Finanza lo sa che i tuoi spettacoli sono tutti in nero? Allora, ragazzi, io purtroppo non posso fare niente in nero. Mi piacerebbe tantissimo, però non posso. Alla cassa c'è l'uomo Michelin che lascia le ricevute a tutti.
3: Purtroppo paga, Andrea.
2: Purtroppo devo pagare le tasse. Lo so, vorrei tanto non farlo, però devo. Vabbè, per dare buon esempio a mia figlia, cioè, non è solo per quello, altrimenti io sarei. Vabbè. Allora, cadavolo, io non so se tu sei più pazzo o più demente. Più demente. Mi piace di più demente. Pazzo, insomma, non mi rende giustizia, diciamo. Non, perché il pazzo può essere anche intelligente, capito? Io invece voglio essere demente. Va bene, allora, servono gli occhiali da sole per innamorarsi, catavolo? Ma che domanda è? Cioè,
3: infatti.
2: Vabbè, dipende, se è un colpo di fulmine, sì. Cioè, non,
3: mamma mia.
2: Cioè, un colpo di fulmine, meglio l'occhiale.
3: Mamma mia.
2: Andiamo avanti. Fate tu le battute, allora, se sei bravo, fale tu. Cioè,
3: non mi viene.
2: Allora stai zitto. Non,
3: non ho detto niente.
2: Lui è come la Corsica, no? L'isola della Corsica. E quell'isola che tu dici, non sai se è francese, italiana, jugoslava, non si capisce. È lì, non ha un'identità vera e propria. Cioè, se tu vai da un corso anche, no?
3: Da un corso?
2: Un corso.
3: Dice Lucane.
2: No. Ma no, un corso Lucane. Vai a fare un corso. No, vai da un corso. Un abitante della Corsica, è un corso si chiama.
3: Non lo so.
2: O Corsari.
3: Corsari.
2: Vabbè, se vai da un corso e gli dici, tu sei francese, italiana, dici, non lo so neanch'io. Non lo sai, ti male in pugliese addirittura. Tu sei come la Corsica, quell'isola che non c'è, come diceva Vasco Rossi.
3: Ma non diceva così. Vabbè, Vasco
2: Bennato,
3: Rossi.
2: Uguale, non, qualcuno lo diceva, insomma. Va bene, allora ci presentiamo. Lui è l'uomo che non è la Corsica. Io sono qua, non so neanche per quanto, però insomma per un po' rimango. Poi arriva l'uomo medievale e quindi siamo al completo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11, il resto lo trovate sul sedere di un gatto.
3: Ma dove?
2: E poi mi raccomando, notizie pulite, non gli insulti pesanti a noi, tanto noi li leggiamo, però ci fanno piacere. Notizie pezze pulite, mi raccomando, non cose zozze, sennò poi vai in conflitto con la faccia di Ugo e la cosa non è bella. Ah, siamo anche in televisione, perché magari qualcuno vuole soffrire interamente.
1: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di tumore al seno insieme a Carmen Cricitiello, che è responsabile oncologia di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Oggi parliamo di fake news. Si parla molto nei forum e anche su internet in generale del legame tra il tumore al seno e l'uso dei reggiseni. Fake news.
5: Falso. Non c'è nessuna documentata evidenza che l'utilizzo di un reggiseno con ferretti porti allo sviluppo di un tumore della mammella, quindi le donne possono usare in sicurezza i reggiseni col ferretto.
4: Un'altra fake news che gira molto sempre sul web e sui forum è il fatto che l'uso di alcuni deodoranti aumenterebbe il rischio di sviluppare il tumore al seno.
5: Falso anche questo. Se ne è discusso tantissimo negli anni, gli studi che sono stati condotti al riguardo, con i limiti degli studi, non hanno mai mostrato questa correlazione, quindi non è assolutamente sconsigliato l'utilizzo del deodorante.
4: Invece è vero che lo zucchero nutre il tumore? Se ne parla molto, ci sono anche tanti studi su questo argomento.
5: Se ne parla moltissimo, ma non è vero. Tutte le cellule del nostro corpo hanno bisogno di energia, di zuccheri, ma gli zuccheri non alimentano il tumore, quindi vorrei dire che non è necessaria una deprivazione totale degli zuccheri, a cui magari molte donne con la diagnosi di tumore si sottopongono, perché non è necessario. Ovviamente, come per tutte le persone, quindi indipendentemente dalla diagnosi di tumore, è importante ridurre l'introito di zucchero, ma questo vale per tutti.
4: È vero che perdere peso dopo la menopausa può ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno?
5: Questo è vero, perché ci sono dei dati che ci dicono come il tessuto grasso in menopausa possa produrre degli estrogeni, quindi se andiamo a ridurre il peso e c'è un indice di massa corporeo più congruo, questo rappresenta un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di una neoplasia mammaria. Quindi incentivo, voglio stimolare le donne a cercare di essere attente a mantenere un peso corporeo nei limiti.
4: È vero che la mammografia può provocare un tumore a causa delle radiazioni?
5: Falsissimo e pericolosissimo dirlo. Ci sono tantissimi studi che hanno evidenziato come non solo le radiazioni cui ci sottopone una mammografia sono minime, ma soprattutto il rapporto rischi e benefici è totalmente a favore dell'esecuzione della mammografia. Sappiamo benissimo come eseguire una mammografia possa salvare tantissime vite. La diagnosi precoce ha portato ad un cambiamento radicale nelle possibilità che abbiamo di guarire le donne con tumore della mammella, quindi non solo eseguire una mammografia è sicuro in termini di radiazioni, ma è un intervento che può risultare proprio salvavita.
4: Perché spesso magari uno vede i medici che escono anche dal dentista, no? Quando fai la lastra ai denti escono, ma perché loro sennò dovrebbero beccarsi le radiazioni di tutti i pazienti, quindi è una questione completamente diversa. Quindi anche dal punto di vista delle radiazioni possiamo dire che la mammografia è un esame sicuro.
5: Sì.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: sacco di gente, vabbè, un sacco di persone, insomma, c'è lo scherzo. È un po', Andrea, come quelli che prendono le uova al supermercato, esclusivamente quelle allevate a terra, scrivono così, convinti che sia la gallina che gira libera nei prati. Anche questa è una presa in giro, senza antibiotici, un'altra puttanata. Cioè, non, già, dai, ragazzi, ma non ci. Dai, leggete bene, andate a vedere negli allevamenti. A terra, che vuol dire? Che cammina la gallina? Cammina. E che la vuoi far volare? Cova in aria, cioè non cammina, ma nei capannoni, cioè non, che non è detto che non siano buone, però sta cosa allevata a terra, la gente dice allevata a terra è meglio dell'altra, è uguale. Cioè, questa allevata a terra e le altre sono allevate non so dove, non, forse in gabbia, non lo so, in ragazzi gabbia. Però si stava meglio quando si stava peggio, cioè una volta tu la gallina, se la volevi mangiare, la dovevi rincorrere. Cioè non c'è niente da fare, perché la gente era magra, perché per mangiare dovevi rincorrere la gallina, e la gallina per paura ti lanciava l'uovo, e tu lo mangiavi l'uovo bello fresco. Una volta le uova tu le potevi mangiare tranquillamente crude, io facevo un buco e me le bevevo, cioè chi è che non lo faceva? Fallo adesso, ti vengono le piume. Con questo non voglio dire che sono meglio le uova di una parte o meglio dall'altra, non lo so, io sono ignorante in materia, però a volte ci facciamo fregare dalle parole. Il problema è che ci facciamo fregare dalle parole quando c'è scritto proprio dentifricio della pasta del nonno, della nonna, della zia. Uno pensa che ci sia la nonna lì che fa il dentifricio, capito? Si sveglia alle 4 di mattina per fare il dentifricio, e invece non è così, non ci sta la nonna, non ci sta la nonna. Mannaggia, chi è vivo? La verità, che tavolo, ci prendono in giro. Uova di galline allevate sulla luna. Tra un po' scriveranno delle puttanate, capito? Allevate su Marte. Vabbè, andiamo avanti, se non so veramente ci perdiamo. Attenzione che c'è la battuta. L'uomo che andrà a fare la visita dal proctologo. Senti, ma usa la vasellina o il carosene?
1: No, ma non è proctologo. Dai, non è proctologo.
0: E chi è?
1: È una visita solo di controllo.
0: Ah, di controllo.
1: E basta, ma non è che mi deve infilare, quello
0: non ti deve infilare.
1: Ha già fatto.
0: Ha già dato.
1: Ha già dato.
0: Ma le dita gliele ridate dopo la mano gliela hai dato.
1: L'ho tenuta per il corpo.
0: Dimmi, cretino.
1: Allora, hai detto le uova allevate a terra. Hai ragione, Andrea, ci sono due tipi: allevate a terra e allevate nei castelli principeschi. Cioè, galline dai proprietari che sono ricchissimi. Infatti, queste galline che vagano per questi appartamenti, questi castelli da miliardario, fanno le uova in camicia.
0: C'è tutta sta costruzione per far capire
1: la
0: battuta orrenda, cioè. ma ricoverati, fatti ricoverare oggi, così ci togliamo anche Ugo di torno.
1: Ah, poi c'è la gallina che vive ai Caraibi, sai che uova fa? Le uova alla coc.
0: Alla coc?
1: Cocco, Caraibi.
0: Ah, cocco. Allora, dovevi dire alla cocco.
1: Uova alla coc.
0: Alla cocco, dovevi dire.
1: Uova
0: no?
1: Alla cocco.
0: Scusa.
1: C'è altro tipo di uova? Ah, sì, mamma mia, una gallina l'hanno presa, l'hanno distrutta di mazzate. Le uova strapazzate.
0: Stamattina con le uova alla grande.
1: Questo tipo di uovo c'è.
0: Attenzione, poi c'è un allevatore che ci vuole erudire sulle uova. Pronto!
2: Ascolta, ma lo puoi sopprimere, per favore?
0: Ma chi? A Ugo!
2: Non si può più sentire.
0: Hai ragione.
2: Dalla mattina alle 6 fino alle 9.
0: Grande! Ciao, fratello! Mamma. Dottor Jack, tre dita. Ah, questo è il tuo dottore. Mi ha mandato un messaggio. Di a Ugo di depilarsi.
3: Il tuo rimo mancherebbe anche l'uovo e l'occhio di bue. Lo so.
1: Ah, no, falla tu qua, sull'occhio di bue, falla tu, ti viene? Ti viene l'occhio di bue?
3: Sì, una gallina è andata a fare la visita.
0: Scusate, state costruendo la battuta sull'occhio di bue.
1: No, io ce l'ho. È una gallina che va a teatro e fa le uova a occhio di bue.
0: Perché non tutti sanno, però.
1: Che è una
0: luce teatrale, l'occhio
1: che si punta,
0: di bue.
1: Sì.
0: Vabbè, sì, dai.
4: Non ci resta
5: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Forse gli diamo dei soldi a questo. Beh, no, no!
2: Achille!
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
3: Mi dica.
2: Ma sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
1: Rispondi!
4: Aspetta un attimo, c'è il fuso orario nel cervello, un attimo.
3: Allora, se non è allora,
1: devi chiedergli solo perché.
2: Sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
3: Vabbè, ok.
1: Perché?
4: Scusate, Nati, ma lui ci vuole pensare, vuole arrivare alla risposta. Sentiamo la risposta.
3: Pensando uno che non ha hobby, passioni, ok. Perché?
2: Perché nessuno nasce vivo!
1: Nessuno nasce vivo!
4: È vero, capito? Perché è difficile. Non l'hai capita? No.
3: Perché è difficile fare il lavoro da pensionato.
4: Da pensionato.
3: Perché nessuno nasce vivo.
4: Cioè, l'hai capita?
1: Perché con la pensione non?
3: Cioè, non vivi?
4: In che senso?
3: Cioè, nel senso che
1: ad oggi.
5: Ma io veramente non capisco come fate a farlo parlare, cioè.
1: Ma
5: una chiavica umana così. Cioè, una roba proprio non ne indovina una.
3: Ma
5: l'anagrafe deve tornare.
3: Ma chi è? Perché abbiamo
4: andato via. Cadavolo, per favore, butta via il ciccione. Ma no, poveraccio.
1: No, è l'ora di buttarmi via.
4: Ma dov'è che va questo? Cioè, non. Dove va? Poraccio,
1: sottoterra!
4: Cioè, sottoterra! Ho bisogno del tuo amore più di un fine settimana. È una donna che mi scrive. Ma io ti amo già, lo sai che io ti amo. Io amo tutti gli ascoltatori, in maniera particolare le donne. Amo anche gli uomini, ci mancherebbe. Allora, c'è una notizia che va un po' contro tendenza, perché sai che adesso c'è il verde, il green, il bio green, il bio sprice, è tutto green. Adesso è ecologico, green e bio. Adesso cosa le parole dove tu praticamente fotti la gente. Allora, ormai qualsiasi cosa, se non è bio, non è green, non è per l'ambiente, sei un ladro, sei una bestia, sei un animale, per creare un'azienda green devi spendere un sacco di soldi, o ce li hai o li vai a rubare, oppure ti fai finanziare da quello che poi fa le guerre e via dicendo. Allora, diciamoci la verità, è una puttanata sto green. Cioè, basta con sto green, o è bio, ecologico, quella. Andiamo a vedere le cose come stanno. Poi tu vai a vedere, come quando tu metti la polvere sotto il tappeto. Quando alzi il tappeto c'è un uomo di polvere,
1: un uomo
4: enorme, che ti prende a pugni. Stavo soffocando. Cioè, voglio dire, cioè, non è che sono contrario al green, però a volte si esagera con sta parola. Addirittura sui biscotti, cioè, c'è scritto per l'ambiente, cioè, involucro per l'ambiente, con il fatto perché secondo loro l'involucro hanno usato l'1,00003% rispetto a una confezione normale, e allora sono per l'ambiente, certo. Capisci? Cioè, non è... dai ragazzi, no, dai, per favore, no, che ci stiamo veramente, siamo dei coglioni, però non è che potete prenderci in giro così a spada tratta. Cioè, è bio, cioè, dove fanno il bio magari poi piove a fianco c'è un campo di mais che magari vanno lì per disinfettare, e secondo voi l'aria non arriva lì, che c'è una barriera atomica, cioè fammi capire, c'è una, dai, e quella mela bio te la fanno pagare tre volte di più e c'ha gli stessi pesticidi del campo a fianco, però la paghi di più. Perché sei un coglione. Vabbè, andiamo avanti, non è che stiamo generalizzando, però nella maggior parte dei casi si stanno attenti. Bio, che vuol dire bio? Vuol dire niente, bio presto, mi ricorda bio presto. Dei bambini, per esempio, hanno piantato decine di alberi nel 1988. 38 anni dopo, fatti conto, è giusto? 38 anni dopo?
1: Credo
4: cosa ha scritto
1: sì.
4: Il giornalista? 88.
3: 38 anni dopo, sì.
4: 38 anni dopo, il villaggio piomba nell'oscurità. La protesta dei residenti. Praticamente, questi alberi sono diventati almeno alti 18 metri. Praticamente, il paese è in ombra. Non c'è più il sole. Adesso voglio dire, va bene essere bio, l'ambiente, cioè gli alberi, la natura, fantastico. Però voglio dire, c'è umidità in casa.
1: C'è muffa.
4: Voglio dire, c'è. Quindi voglio dire, questa cosa qua, quando si esagera. Mo tu, sti bambini, ma falli giocare con la palla. Ma perché gli devi dare la pianta da piantare? Cioè, che quelli sono esagerati, capito? Hanno piantato sti alberi, sono diventate le sequoie, altri 18 metri, il paese è in ombra. I cani ringraziano, però il paese è in ombra. Tu vai in questo paese, senti l'odore di piscio, proprio non. I cani si sbizzarriscono, proprio fanno a gara. Ah sì! Viva il bio, viva il bioplesto, e viva l'ecologia. Con questo non voglio dire che magari tutti i coltivatori adesso mi stanno dicendo, quelli che fanno bio, che cazzo dice? Però io dico sempre quello che penso. Bisogna sempre stare a guardare le etichette bene, precise.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ed eccoci qui, subito dopo il grande mixato di Radio 60 70 80, l'appuntamento con le Hit Parade. Sono 10 minuti, sono pochi, sono pillole, ma fanno benissimo. Si possono assumere più volte al giorno, non ci sono controindicazioni, non c'è nemmeno il bugiardino, e tutti i medici di base le prescrivono abbondantemente anche per curare qualche piccolo sintomo di depressione. Radio 60 70 80, e Bruno Righetti ha il compito di condurvi là in quel 1960, e a vedere le canzoni che dovranno andare in onda, vi dico che bisogna vestirsi un po' eleganti per ascoltarle, sì, perché sono due grandissimi classici. La prima è dei Drifters.

La canzone fu scritta nel 1960 da Opus e Schumann e fu affidata ai Beatles, che la portarono al successo, e fu un grande successo, ripresa poi in epoca molto più recente da Michael Bublé, che appunto abbiamo appena ascoltato a diciamo citazione di questo grande successo di quel 1960. Ma sempre nello stesso anno e nella stessa classifica, vale a dire quella americana, un altro grandioso classico.

0: Roberto. La canzone fu scritta originariamente per una donna, Georgia Carmichael, ma vista l'ambiguità del testo poteva tranquillamente essere utilizzata anche come canzone dedicata ad uno stato. E infatti nel 1979, dopo l'esibizione di Ray Charles davanti all'Assemblea Generale della Georgia, questa canzone venne adottata come canzone ufficiale dello Stato, quindi una canzone importantissima. Ecco perché in apertura avevo detto bisogna essere vestiti eleganti per ascoltare queste due canzoni di oggi. L'appuntamento con la Hit Parade si chiude qui. Io vi ringrazio come sempre del vostro ascolto e vi rinnovo al prossimo blocco. Sarà 1970 da Bruno Righetti. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti, almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Siamo entrati con rigoroso rispetto nel nostro archivio, abbiamo aperto gli scaffali del 1970 e abbiamo pescato due vinili di eccezione. Perché sono due canzoni completamente diverse l'una dall'altra, ma ugualmente significative per la storia dei rispettivi gruppi. La prima canzone che andiamo ad ascoltare e che è destinata a rappresentare la classifica italiana, perché a quell'epoca era presente nella nostra Hit Parade, è una canzone dei Beatles, The Long and Winding Road.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

1970 stava segnando la fine dell'epoca Beatles come band, perché poi le loro carriere si separarono e ognuno prese il suo percorso con alterne fortune. Ma prima di lasciare la scena ci regalarono un grandissimo album dal titolo Let It Be, da cui fu estratto anche questo The Long and Winding Road, che trovavamo in classifica in quel 1970 anche qui da noi, mentre negli Stati Uniti faceva la sua apparizione l'hard rock.

0: E così il rock più duro fa l'esordio nella classifica americana grazie ai Free e va a mescolarsi insieme al rhythm and blues, al soul e al funky che caratterizzavano le classifiche americane di quell'epoca. Il titolo era All Right Now e fu estratto da quel disco Fire and Water, che rappresentava comunque un passaggio un po' più, come dire, felpato rispetto all'album d'esordio, ma che manteneva la sua bella grinta e gli consentì, attraverso l'utilizzo di armonie vocali più vaste, di raggiungere un pubblico più ampio fino a portarli in hit parade. Un attimo una controllata ciò che accadeva in Italia, oltre al fatto che c'era presente Paul McCartney con i Beatles con The Long and Winding Road, vedevamo al primo posto i Mango Jerry con In the Summertime, e i Rare Bird, poi Sympathy andavano al secondo, poi trovavamo gli Aphrodite Child di Spring, Summer, Winter and Fall, Christy con Yellow River insieme, Mina, Domenico Modugno con La Lontananza, uno dei suoi pezzi più famosi, Lucio Battisti con Fiore Rosa, Fiori di Pesco, Nino Manfredi con La Celeverrima Tanto per Cantare, e insomma questo era il panorama della musica da classifica in Italia in quel 1970. Io vi ringrazio per l'ascolto come sempre e vi rinnovo al prossimo blocco in cui saremo a raccontare il 1980. Da Bruno Righetti a Radio 60 70 80, ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della Sala Stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ed eccoci qui, torna il mitico 1980 da questi canali strepitosi che mandano in onda costantemente 30 anni di grande musica, 1960, 70 e 80, visto da ogni, ascoltato soprattutto da ogni lato. Torna il 1980, dicevo, con la Hit Parade, questa volta soprattutto americana, perché quella italiana è piena di canzoni che abbiamo sentito spesso e quindi mi limito a darvi una panoramica veloce di che cosa accadeva in quella metà di ottobre del 1980. Al primo posto c'era Amico di Renato Zero, quindi Olympic Games di Miguel Bosé, un grande Gianni Togni con Luna, Alan Sorrenti con Non so che darei, Rettore con Cobra, Many Kisses dei Crisma, poi Gianni Bella con Dolce Uragano, Umberto Tozzi, Stella Stai, Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va e anche i Pooh mitici con Canterò per Te. Questo era un po' il quadro musicale in Italia. E in America? Andiamo ad ascoltarcene subito il primo pezzo dedicato a quella classifica per oggi.
0: C'era una volta

Il rock presentava la sua faccia più dolce in quel 1980 con questa canzone che arrivava al successo in America dagli Air Supply e dal titolo All Out of Love, e che sicuramente molti di voi avranno ricordato. In quello stesso periodo c'erano anche loro in classifica in America e arrivarono presto anche da noi, Supertramp.

0: Esatto.
1: Era già passato più di un anno dalla pubblicazione di Breakfast in America dei Supertramp in quell'ottobre del 1980, un disco che rappresentò l'apice della loro carriera, quattro singoli formidabili che raggiunsero le classifiche: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home, tanto per farvi il quadro di riferimento. E come spesso accade quando un gruppo raggiunge la notorietà o un artista raggiunge la notorietà mondiale, si va a rivedere la sua produzione passata, che magari era stata un po' più sotto traccia, per cercare i riferimenti del momento. E in effetti così successe con Dreamer, che fa parte di un disco che fu pubblicato ben 6 anni prima, ma che comunque in quell'ottobre del 1980 era in classifica negli Stati Uniti. Si chiude qui l'appuntamento con la Hit Parade. Io vi lascio alla programmazione così ricca e così bella di Radio 60 70 80 e vi rinnovo al prossimo blocco, in cui si riparlerà di anni 60 e precisamente del 1961. Bye.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Giomedi di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Oh signore, buongiorno! Ciao ragazzi, e sono ragazzi, io li chiamo sempre ragazzi, ma questi sono. Sono fanciulli, non sono ragazzi, sono adolescenti, sono. Buongiorno a tutti, insieme sino alle ore 18, grande musica anche oggi si prospetta, almeno speriamo. Sai, essendo un programma live questo, tutto quello che può succedere è puramente casuale, perciò può esserci della bella musica, può esserci di quella meno gradita, eccetera, eccetera. Vabbè, allora vi do il numero di WhatsApp e questo lo do per i nuovi ascoltatori che ogni giorno si aggregano alla nostra famiglia, 351-351-1000. Guarda che inizio subito con un grande Bruce Springsteen, io così non so.

0: TV Sorrisi e Canzoni presenta.
1: Eccola, vedi?
0: Super Classifica Show.

0: E Show MTV Cartone presenta.
1: Buon inizio settimana a te, Pierangelo, e a tutti. Oggi questa giornata così poggiosa qua mi ispira questa canzone italiana, così sto giro non facciamo errori con l'inglese.
0: Per me sbagli lo stesso.
1: Però almeno con l'italiano.
0: No, hai già sbagliato.
1: E tu così sia. Adesso ho finito sbagliato l'inglese titolo. Ciao, grazie, un abbraccione da Fabiana. Ciao, super telegattone.

0: Fabiana, ti prendono in giro qua.
1: Davvero, sbagliarla davvero. Tu e così sia.

0: No, vabbè, insomma, ma questa è l'emozione, cercate di capire ogni tanto,
1: per Fabiana,
0: no?
1: Se vabbè, vuole gli facciamo qualche ripetizione, non c'è problema, se vuole siamo a disposizione, è vero Pier? Ciao Pier, certo, buon pomeriggio, sempre, buon pomeriggio a tutti i radiospettatori, specialmente le nostre belle donzelle che ci ascoltano. Volevo chiedere se mi mettevi una bella canzone di Formula 3 per folle sentimento. Grazie.

0: detto che neanche in italiano le azzeccano, davvero? Oh mamma mia, era la Formula 3. Grazie Giulietto. La Fabiana ha detto che ci aspetta per
1: buongiorno
0: un corso, Pierre, veloce però.
1: Buongiorno a tutta la family, come state? Spero tutto bene. Oggi potrei ascoltare di Zucchero, il mio amore, Zucchero Fornaciari. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. E super delegato.

0: bisogna che sia solo una sana e consapevole libidine. L'ha detto Zucchero, eh! Grazie Roby! Buon pomeriggio anche a te, siamo già a posto oggi.
1: Massimo da Pavia. Questo pomeriggio andiamo sul classico, un classicone, un pezzo intramontabile. Se riesci ascolterei volentieri Simple Man degli Lynyrd Skynyrd. Lo dedico a tutti, buon ascolto a tutti e buon pomeriggio. Ciao!

0: Sempre molto bella. Precedenza alle donne, oggi mi dicono.
1: Buon pomeriggio. Oggi volevo richiederti Steve Winwood e il brano Sceglielo tu. Valerie, Higher Love, While You See a Chance, Back in the High Life Again. Mi fido. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Baci, Mary.
0: Ha chiesto cosa lei? Ha chiesto Steve Winwood perché sono partiti i Blues Brothers? Non lo so io, non lo so. Non ho capito perché sono partiti. Boh, non ho capito. C'ho il computer che è impazzito oggi. Come mai? È la luna piena? Pensa che io comunque avrei scelto While You See a Change on Me di Steve Winwood. Non so cosa stia partendo.

0: volte hai ragione, a volte è anche l'emozione, uno se... è vero, si emoziona sentendo tutte queste donne che... Ha ragione Fabiana, io do colpa al computer ma magari sbaglio io, è vero. While You See a Change of Me, grande pezzo di Steve Winwood, non so se era quello che volevi sentire, cara Mary, comunque sono... questo è un signor pezzo,
1: Buon pomeriggio, sì, Pierangelo, sono Cinzia di Castinedolo, volevo una canzone dei Rockets, Electric Delight, se c'è ancora in giro, grazie mille, ciao.
2: Amazing machine.

0: 60 70 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Mitica Radio, sono Elsa. Volevo chiedere,
3: sì,
2: è una canzone un po' particolare ma è stupenda. Pensate, la conosco,
3: è molto particolare,
2: film, però per me è mitica dei New Trolls. È un concerto grosso, specialmente il pezzo un po' più ritmico, così, cioè, è molto lunga, diciamo, però è stupenda. Anche c'è un pezzo cantato, un pezzo musicale, se puoi trasmettermi almeno il meglio di questa canzone, questa musica, concerto grosso dei New Trolls. Dirai questa qua cosa mi richiede. Ciao ciao.

cara Elsa, ascoltare tutto il concerto grosso dei New Trolls vorrebbe dire star qui 37 minuti, perché ci sono varie parti. Purtroppo non lavoriamo più con i giradischi, ma lavoriamo naturalmente con i computer, e perciò io cerco di accontentarvi, ma è molto difficile fare ciò che voi mi chiedete a volte. Però vabbè, ne abbiamo sentito un pezzettino. Chi è che voleva Camerini qua? Katia, buongiorno.

Katia di Varese. Le donne oggi sono molto cariche, eh? Guarda qua, Francesca dice: sono particolarmente su oggi, bene, ci fa molto piacere e vorrebbe sentire Kiss. Oh, questa la dedica a se stessa. I was made for loving you.

0: Allora, cara Francesca, mi fa piacere sentirti molto su di morale, e questo pezzo poi ti incoraggia tantissimo, dobbiamo dirlo, perché beh, effettivamente è un grande rock and roll, questo dei Kiss, ed era I Was Made for Loving You, dedicato a se stessa. Non c'è nessun maschio che si deve introdurre qua, hai capito? Lasciali stare. Vado da Vincenzo di Torino.
1: Buongiorno,
0: andiamo,
1: Pier, sono Vincenzo da Torino. Buon inizio settimana a tutti. Volevo richiederti un pezzo di Baggiotti. Il titolo si chiama Blackjack. Grazie, ciao Pier.
0: Ce l'hai Baggiotti? Baggiotti.

0: vedi Francesca, c'ho ragione io, eh. Ogni pezzo per qualsiasi persona c'ha una carica particolare. Per te ci volevano i Kiss con I Was Made for Loving You, per Vincenzo di Torino ci voleva Black Jack di Baciotti. È così, ogni persona c'ha un pezzo al quale è affezionato, pezzo che magari dà carica, molta carica. Allora, grazie Cinzia per avermi mandato questa favolosa foto. Gli ha detto tienila per te, me l'hanno fatta quest'estate al mare, conservala, sì sì. Adesso la attacco in camera da letto, guarda chi la tocca. Grazie Cinzia.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Oggi sono scatenate. Chi è che mi scrivi un figo pazzesco? Chi è che me lo scrive? Mary, che dici? Franco Simone è un figo pazzesco? Ho capito. Grande. Questo era un pezzo richiesto da una certa signorina che si chiama Nadia ed era Respiro. Bene. C'è anche un bel Forever Young per il signor Vinicio. Ci sei, Vinicio?
1: Buon pomeriggio, Pier. Ti ascolto sempre. Sono in pensione, quindi tutti i pomeriggi ti ascolto molto molto volentieri, perché questa è la mia musica. Ho 62 anni e quindi quegli anni sono per me indimenticabili. Se è possibile, ti chiederei gentilmente di farmi ascoltare Forever Young degli Alphaville. Sempre Forever Young. Grazie.

0: caro Vinicio. Che pezzo questo però, davvero. Sempre molto molto bello. Forever Young degli Alphaville. E poi ti devo dire una cosa a proposito di Forever Young, te la dico dopo perché adesso sono preso. Ciao, son preso.
1: Liscia. Mi faresti sentire per favore Paul McCartney, i Beatles, Let It Be? Perché io ignorante pensavo che Mother Mary fosse la Madonna, invece ho saputo che era la mamma di Paul McCartney, morta
0: sì,
1: quando lui aveva 14 anni, che gli è apparso in sogno in un momento buio e che gli ha detto Let It Be. Grazie, saluti a tutti, Maria Grazia di Brescia, ciao.

0: No, ma sai che mi ha detto ieri un mio collega? Ho detto che ve lo spiegavo, no? E parlavamo delle radio, che è Radio 60-70-80, è una grande radio molto ascoltata. Però lui mi ha detto, ma sai quanto può durare? Può durare ancora qualche annetto, perché poi morirete tutti. E allora, no, perché voi che siete di Radio 60-80-80 mi ha detto, avete già una certa età, perciò non ci sarete più fra qualche anno. Allora gli ho detto di pensare per lui che magari pensa a te, noi dovremmo morire.
1: Ciao Pierangelo, buon pomeriggio, sono Peppe, sono ritornato nel Brasile dove stavo prima, sono stato nel Salento e adesso sono ritornato in Brasile. Visto che là cominciava a fare freddo, sono ritornato al caldo. Eh sì, io rincorro il caldo. Io, se possibile, vorrei ascoltare una canzone più felice di Donna Felicità, di Nuovi Angeli. Non so se ce la fai a metterla. Vi auguro tutto di buono e un abbraccio grande, a risentirci, a presto.

0: che in questo momento ci stanno ascoltando da Tokyo e loro sono gli Desenzano. Grazie, grazie Franco e grazie anche a Sandra. Mamma mia, no, davvero così mi ha detto. Quanto vuoi che duri la Radio 60, è stata tanta. Con l'età che avete voi e gli ascoltatori durerà solamente qualche anno e poi non ci sarà più, va bene. Intanto andiamo avanti. Pensate a voi giovani che siete lì. Che...
1: Ciao Pier. Allora, Born to Run del Boss, la canzone che vi dà la carica. Me la puoi far sentire per piacere?

0: è quello che gli ho detto anch'io. Lui stava parlando appunto del successo che può avere ora e che potrà avere un domani, 60-70-80, riferito a quello. Ha detto la musica che fa Radio 60-70-80 è la musica che riguarda ascoltatori che hanno una certa età, no? Allora prima o dopo voi dovrete andare via di qua.
1: Vorrei rispondere a quel signore che ha detto che gli ascoltatori, sì, della tua radio fra un po' non ci saranno più. Beh, è una cosa naturale, però almeno penso, per se tutto va bene, incrociando le dita, almeno una ventina d'anni, sì, dai, ci può stare. Ma comunque sia, la musica di quegli anni sarà immortale.
0: Ma è questo che gli ho detto io, cosa c'entra l'ascolto? Noi siamo ascoltati anche dai giovani, non siamo ascoltati solo da persone decrepite, cioè non ho capito io. È vero, ma è la musica che resta, ricordalo.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ciao Pierre, sono la Gaia e siamo i tuoi amici da Rimini e vorremmo ascoltare Jovanotti con Sei come la mia moto. Se ce la puoi mettere ti ringraziamo.

allora lui diceva 60 stato 80 e ha un successo incredibile perché ascoltate della gran bella musica, però lasciate il tempo che trovate. Ho mandato a dar via il naso subito perché ho detto ma lascia perdere. Vabbè, era il disco più brutto del pomeriggio questo. Cos'è? La mia moto di Giovanotti, Gaia, Luca e Saverio. Buon pomeriggio a voi, anche vado avanti io.

0: perché molta gente ha la concezione che questa radio sia ascoltata solo da persone che hanno dei 60 anni in su. Non è vero, non è vero, perché se c'è qualche giovincello o persona dai 40 ai 50 che capisce qualcosa di musica, ascolta questa radio, no? È vero? Ma ci mancherebbe altro. Cioè, mica tutti hanno 70 anni, qua. Che t'ha detto l'astrologo lì? Sandra, che t'ha detto l'astrologo? Non ho capito. Ah, che morirai a 70 anni. E vabbè, c'hai ancora... Non ascoltate queste cose, dai. Che poi vi fate... Fate delle concezioni particolari che non vanno mica bene. Gli astrologi, sì, ci sono anche gli astrologi adesso.
1: Buon pomeriggio, Remo Matto. Guarda che gliele facciamo sentire noi le canzoni giuste a quello che diceva che abbiamo ancora pochi anni da ascoltare 60, 70, 80. How deep your love, e fratelli Gibbs, sempre se è possibile, grazie.
0: Vabbè, perché questo scherzava, no? Rai Clag the Wind, Christopher Cross scherzava. E allora ci andiamo ad ascoltare questa, aspetta che mi preparo. Doppio petto, scarpe in camoscio, cravattina e via, si va.

0: Vedi che mi scrivono qua, noi fra un po' non ci saremo, ma neanche alcuni giovani d'oggi sono messi molto bene. Infatti, anzi devo dire la verità, sono messi peggio di noi, perciò... lasciali stare. Questa è musica che non decadrà mai, non si chiamerà più Radio 60, 70, 80, si chiamerà, ma che ne so, Radio Infinito, per dire, no? Però la musica che si ascolterà sarà sempre questa, perché finché andiamo avanti a fare cose come stiamo facendo al giorno d'oggi, di strada non ne facciamo molta, ma con questa musica ne abbiamo fatta tanta.
1: Ciao Pier, sono Laura. Sarebbe possibile ascoltare una qualsiasi canzone di Michael Jackson, quella che vuoi tu, va bene tutto per me.

0: Grosso dilemma, bianco o nero? Eccole qua.
1: Ciao Pier, potresti fare una dedica a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80. Ti salutiamo tutte dalla Turchia. Dite tutte.
0: Dalla Turchia, pensa a te, grazie. Eccole qua, vedi. Le belle donne sono in Turchia adesso, non lo so perché.

0: Bella questa, eh? Questa è bellissima, Claudio.
1: Ciao Pier, Claudio Dorvato. Sì, potremmo anche andarcene il più tardi possibile, però sono convinto che cloneranno le nostre voci e con l'intelligenza artificiale ci saremo forever.
0: Ah, è vero, anch'io. Anch'io, io sono il presentatore, voi siete gli ascoltatori. Oggi sentiamo a vita noi. Mamma mia. Allora, grazie Claudio. Saluto la dottoressa Maura e tutte le amiche che si trovano in Turchia. Divertitevi ragazze, non fate troppo le bracobalde, mi raccomando. Saluto anche la Crio. Buongiorno alla Crio di

0: Ma io dovevo trovarlo per forza, cos'è? Io ne ho tanti di amici, ma non me l'aspettavo questo, davvero.
1: Ciao Pier, grandissimo, numero uno, madonna che trasmissione, sì, fantastica, sì. Guarda, sei veramente certo, top, il numero uno. Senti, la settimana scorsa hai sbagliato disco, hai messo Casa Mia di Dick, anzi no, hai messo quella di Gali e tu in diretta hai detto oh, mi sono sbagliato, dovevo mettere Dick. Senti, non è che noi oggi quindi... metti il disco giusto, Casa Mia di Gali, però quello di Gali si chiama Casa Mia Gali, G-H-A-L-I. Dai su, vai Pier, numero uno. Sì. Ciao.
0: Sai chi è questo? Questo è il Dami, Dami. Tienitelo a casa, Gali, tienitelo a casa. Io ti metto questa, non so se la conosci questa.

0: Allora ricordati, caro DJ Dammi, che se prendi qualche soldo dalla società autori ed editori devi ringraziare anche Pierangelo, hai capito? No, te lo faccio dire anche dagli ascoltatori, io non ho problemi, eh. Ogni tanto io ti metto Love in Forever e qua nessuno mi dice niente, io faccio... e lui prende il grano, hai capito? Ciao Dami, buon pomeriggio, ti ho messo Love in Forever, tanto per ricordartelo,
1: Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, Carlo, Iesi Ancona. Un abbraccio grande a te e tutti gli ascoltatori. Oggi ti richiedo un disco dei Pink Floyd, come sempre. Metti quello che vuoi te, Pier, grande, perché dopo quella brutta canzone ci vuole una canzone bella. Un abbraccio, ciao da Carlo.

0: vabbè, insomma. Qua non so se Dami sta ancora ascoltando la radio, ma qua ci sono degli amici che mi scrivono: Magali cos'è? Una marca di preservativi? Non lo so io. Devo chiedere a Dami. Dami, chi è Gali? Gali? L'amico di Achille Lauro, chi è? Non lo so io.
1: Se lo frega con questa radio, che aspettava la radio negli anni Ottanta, si è divertito come allora, è stato un salto temporale, quindi non è importanza quando si muore, l'importante è continuare a divertirsi. Per me!
0: È vero.
1: E poi pensando sempre alle donne di tutta questa radio, vorrei dedicargli la canzone che ho richiesto questa mattina, troppo tardi purtroppo. Ciao a tutti.
0: Allora, a tutte le donne, da Ivan, quello che le donne non dicono. È un casino, cos'è che non dicono? Boh!

0: Bevi qualcosa, Ivan? Bevi qualcosa? Le fanciulle ti vogliono offrire l'aperitivo, va? Glielo offriamo? Glielo offriamo, Ivan, dai, via. Ha regalato questo grande pezzo della Mannoia, che è quello che le donne non dicono. Alla Patrizia che portiamo un
1: buongiorno,
0: caffè qua.
1: Visto che si sì. è aperto il bar oggi, almeno sì. hai detto che lo offrivi oggi. Un bel caffettino, grazie. Ciao.
0: Fai un caffè a donna Patrizia per piacere, sì. No, no, liscio. 4 bustine di zucchero, quello di canna, di canna, tipo.

0: Allora fanne uno anche per Ivan, grazie. Vogliono due caffè qua, sono esigenti.
1: Direi che questi sono meglio del caffettino. Grande Pierangelo!

0: Allora Giovannino, porta un Ugo bello fresco a Ivan. La Mary non so che beve. Che beve la Mary? Non beve niente. Niente, non beve niente nessuno. Mazza, non ho capito chi era Gali. Gali lo conosci tu?
1: Sai chi è Gali? Gali è il coso, è l'acrobata, quello che è cascato su un briaco zuppo al bar l'anno scorso d'estate, con un briaco teso. Gali, quello che è cascato giù lì. Ecco le conigliette, arrivate le conigliette, Piere, c'è anche i conigli, conigli quelli mezzi castrati. Le conigliette, Piere, arrivate. Manca l'acrobata e mangia fuoco, quello buttalo fuori, che è imbriaco, più una mattina che una sera.
0: No, quello l'abbiamo già licenziato.

0: ma si vede che sei sbagliata qui, Alberto. Camilla, ti sei sbagliata.
1: Alberto della Brianza, io ho preso una birra, un panino con la mortadella. Dentro nel panino c'era solo una fetta di mortadella. Una, secca. Secca, una fetta secca.
2: Ma non si può così però, eh.
1: Dai.
0: Ma dai, ma...
1: almeno due o tre. Vieni.
0: Camilla, dai, ce n'è ancora un po' di mortadella lì. Ma sì, dai, qua di ieri che... già tagliata, va bene, va bene, va bene.

Cosa vuoi, Sandra? Una camomilla? Porta una camomilla e un toast farcito per Sandra, per... Sì, camomilla, sì. Lì porta le bustine che se

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei Back to Black se possibile. Grazie mille, buona giornata. Ciao a tutti, ciao.

0: Allora guarda che qua c'è una signorina che vuole, che vuole lei una caipiroshka alla fragola, così poi vede doppio il marito. Porta una caipiroshka, sai, sì, la caipiroshka. Sì, buona quella, buona. E il signore lì che vuole? Non ce l'ho io, vuole un hot dog. Ce li abbiamo gli hot dog qua. Devo ordinarlo, devo.
1: Allora, per la pericena, un po' presto, ma io devo fare quest'ora. Vorrei, se è possibile sempre, un hot dog con poco ketchup, perché ne sentiamo le emorroidi dopo, e un bicchiere di birra medio. Grazie. Mi raccomando, il ketchup è poco, eh.
0: Eccola là, vedi. Oh signor, mamma mia. Hai, fai un hot dog lì al signore. Si chiama Massimo, è al tavolo 64 lì. No, il 69 è già occupato. Il tavolo 69 non lo abbiamo a disposizione, mi dispiace. Carlo,
2: non c'è. Non abbiamo più l'hot dog, l'ha mangiato il coso, là. L'ha mangiato lì, Gali ha mangiato l'hot dog, là. Che è morto quello Gali. Per un'aranciata, però fa la portata alle conigliette, dalla coniglietta, da sì, Samantha, sì. Tutta fa.
0: Ah, dalla
2: questo
0: Samantha.
2: Questo tocca portarlo via, Pietro, tocca ricoverarlo questo, Pietro. Tocca fargli un ricovero urgente questo, Pietro.

0: La signora che vuole la caipirosca dice che portagli la doppia, così vede il marito doppio e lo vede nudo, è meglio. È meglio vederlo doppio, perché almeno è più sostanzioso, no? Perché altrimenti cos'è? Che vedi lì? Che vedi? Mamma mia! Oh mamma cazzo! Oh, aspetta un attimo che devo preparare anche la musica io qua, cioè non è che c'ho... dov'è la signora Donatella? Che vuole lei? Beve qualcosa, per me non beve nulla.
1: Ma felice pomeriggio Pierangelo, a te, a tutti. Ma guarda Pierangelo, che quando noi saremo nell'aldilà, qualcuno sarà in purgatorio, qualcuno sarà in paradiso, qualcuno sarà all'inferno. Noi saremo sempre connessi con la nostra trasmissione e tu sarai sempre il nostro speaker DJ preferito. E
0: ah, bene, bene, bene.
1: Animeremo il cielo, sono sicura.
0: Sì.
1: Intanto rimaniamo qui con i piedi per terra e viviamo, però ne sono certa. E ti chiedo di Bryan Adams, a caso, Even. Un abbraccione, ciao a te a tutti, Donatella.
0: Come fai a saperlo di essere qua? Magari siamo già di là, siamo già di là, io sono qua che sto parlando. E allora, sentiamo un bel Even, tanto io vado all'inferno.

0: capisci cosa? Cos'è che devo capire io, Donatella?
1: Cioè, giustamente, capisco, ma è una certezza purtroppo. Io ho detto quando, quello non lo sappiamo, capisci?
0: Capisco, quindi, capisco, sì.
1: Però la certezza c'è. Allora, caro Pierangelo, visto che tu dall'inferno ti connetterai, o magari ci siamo già, come dici tu, ti chiedo un punch bollente al mandarino con una fettina di limone. Grazie.
0: Adesso incominciano i punch, incominciano i punch, i punch, punch, punch. Che bello però tutti con le ali lì, eh? Ah, oh, che bello. Io arrivo col forcone, arrivo. Col forcone, eccole qua le mie amiche di allora, vedi?

0: dolce caldo al mandarino alla Donatella, sempre con lo zucchero di canna, perché lei la canna, oh lo so, io si vede che preferisce il zucchero, lo zucchero di canna all'altro, la canna, la canna.
1: Lui con me.
0: Sì, due bustine, due.
1: Mi aspettavo, lo sai.
0: Come sei bella con le ali bianche, vedi Donatella, guarda.

si potranno fare i triangoli di là? No, no. No, di là non si possono fare triangoli. Perciò portiamoci avanti, ragazzi. Veloci, veloci, veloci.

0: chissà quante figure geometriche potremo fare. Il triangolo però no, quello no.
1: Buongiorno Luca, Pier, sono Luca da Piacenza. Oggi volevo ascoltare una canzone del Culture Club che mi ricorda la pubblicità della Vespa negli anni 80, che ero un ragazzino, avevo avuto 14-15 anni. È Chameleon dei Culture Club. Grazie, buona giornata a tutti e soprattutto a tutte.
0: A tutte, a tutte. Oggi abbiamo tante donne qua, guardale qua, vedi, vedi, vedi. Monica, buon pomeriggio. Vuole un martini bianco lei, portaglielo per piacere.

0: No, ma io non la sopporto.
1: Come fai a saperlo? Guarda che io uso solo zucchero integrale di canna, che è molto più integrale e scuro di quello che si conosce. Quindi, e poi mi raccomando, canna vegetariana, assolutamente.
0: Hai visto quello delle canne vegetariane?

0: Non potevamo aprirlo fra 10 giorni il bar? No. Cioè, c'è una birra da portare al signore.
1: Una bella 04 chiara, ghiacciata, mi raccomando.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Allora, devo fare una domanda, Gianni, ma che radio stai ascoltando tu? Cioè, no, cioè non ho capito.
1: Buon inizio di settimana a tutti. Grazie per aver messo la mia canzone preferita, non più quella di Sabrina Salvenero, ma quella di Samantha Fox a questo punto. Ci stiamo inglesizzando tutti. E comunque grazie per aver messo anche quella che vuole fare l'amore con me tutto il giorno, che non conosco ancora, ma appunto conoscere. Tac, mandarino mandarino.
0: Ma che radio stai ascoltando tu? Scusa, io mica ho messo questi pezzi, eh. Abbiamo messo Samantha Fox noi, ma non ci penso neanche. No, no, no. Per me sta ascoltando Radio Pirata questo qua. Era Brother Louie Louie, dei grandi Modaciocchi. Livio, buongiorno.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Ho finito la mia quarantena, ritorno dopo un weekend terribile e stamattina ho sentito una canzone, mi sono ricordato, era Popcorn, nei primi anni 70, la vorrei riascoltare, grazie a tutti.
0: Livio, te la regalo con tutto il cuore, eccola qua, ti porto anche un crodino senza ghiaccio, così, al natur, via.

0: Allora qua c'è da fare un servizio particolare, mi raccomando, comportatevi bene.
1: Buonasera,
0: fatto un bel servizio,
1: grande Pier, che bello risentirti, eh? Ci sei mancato nel weekend. Io gradirei dal bar, se fosse possibile, un buon calice di Lugana della cantina Maiol, accompagnato modo a una ciotolina di olivette taggiasche, possibilmente col nocciolo. Ecco, questa sarebbe la mia richiesta. E un'ultima richiesta: cosa si potrebbe ascoltare degustando il Lugana, secondo te? Pensaci, ciao!
0: Senti qua, senti qua, senti qua, senti qua.

0: che vuole essere. Remo, che vuoi?
1: Angelo, ma i miei fratelli avevano il vinile di Popcorn. Non so dall'altra parte cosa c'era.
0: Patatine fritte c'erano.

0: Andava bene questo pezzo, signora? Meno male, meno male.
1: Olivetta Giasche, i capperetti, quelli col gambo, i capperi col gambo.
0: Sì. Oh mamma mia, ragazzi, siete difficili però, eh. A proposito di Eurythmics, c'è anche Sweet Dreams, richiesta da lei, come si chiama? Antonietta, buon pomeriggio.

Buongiorno Pier, buongiorno a tutta la famiglia 60-70-80. Questo pomeriggio volevo chiederti Candle in the Wind di Elton John, magari la versione proprio quella dedicata a Lady Diana, che è un misto tra poesia e profonda poesia, e anche secondo me una grande forza, e poi insomma ha fatto storia, quindi direi che ci può stare. Un abbraccione grande, Michele da Verona.

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Betty da Desenzano. Mi puoi mettere Babushka di Kate Bush? Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Cara Betty, grazie, perché questo è un pezzo che io adoro. Babushka di Kate Bush. Quella di cime tempestose, Non ha mai sbagliato un colpo sto fanciullo, davvero. Grazie, bella,
1: buongiorno,
0: bella,
1: buongiorno ragazzi,
0: bella.
1: Buongiorno Panda Pier, se ce la fai, se hai voglia, Dancing on the Ceiling di Lionel Richie, ti ringrazio, buona giornata a tutti, ciao ciao, bello.

Ho ancora molta musica da farvi ascoltare. Questo era intanto Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Grazie Claudio e buona serata anche a te. Ormai lunedì se n'è andato, no? Dai, sono già le 5:30. Tempo passa che non ce ne accorgiamo neanche. Va bene. Devo ringraziare anche chi mi ha richiesto un brano del banco del mutuo soccorso. Lasciatemi i vostri nomi per cortesia, almeno so chi è che devo ringraziare. Va bene. Questo è Paolo Pa.

0: Grazie Massimo, scusami se ho chiesto il nome, ma io, sai, quando voi richiedete le canzoni a volte vi dimenticate, ma perché siete in macchina o perché avete fretta, vi dimenticate di darmi il vostro nome e la vostra IBAN, dovete darmi. Vabbè, no, dai. Grazie Massimo, era Paolo Pa del Banco, che trovo essere un pezzo favoloso io. Dammi anche l'IBAN.
1: Ma buongiorno Pierangelo, cosa ne dici di Childing Time dei Deep Purple? Grazie dal Max.
0: Ma che brutto pezzo, ma un pezzo un pochettino più bello, no? Proprio Childing Time, mazza, se proprio è brutto questo. L'ho sempre detto io, non so come abbiano fatto a fare un disco del genere. Senti qua che roba.

pezzo, ragazzi. Ammazza. C'ho la pelle d'oca. Dai, un abbraccio dal Brasile, sto preparando da mangiare.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Accordo energetico Trump-Putin e preoccupazione da Bruxelles.
3: Stiamo parlando dell'accordo energetico per cui Putin ha deciso di dare quasi 5 tonnellate di gasolio all'America, ai mercati internazionali, in cambio però di che cosa? È questo appunto che tormenta l'Unione Europea, perché sotto sotto si pensa che questo primo mano tesa di Putin a Trump da un punto di vista energetico possa poi essere una specie di viatico per un riposizionamento strategico dell'America nei confronti dell'Ucraina. Infatti gli attacchi di Trump nei confronti di Zelensky un pochettino riescono a dare corpo a queste paure, anche perché poi questo primo rilascio di gasolio russo è sostanzialmente poca cosa, riesce a coprire solamente 9 giorni di consumi del mercato americano, per capirci. Quindi un eventuale riposizionamento strategico dovrebbe presupporre poi un accordo molto più ampio sull'energia fra Putin e Trump, ma poi soprattutto comporterebbe appunto un abbandono, insomma, o comunque un distacco dalle posizioni di Zelensky dell'Ucraina, e quindi l'Europa si ritrova sostanzialmente a dover quasi da sola continuare a dare sostegno, una mano agli ucraini contro appunto l'invasore russo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

Allora grazie anche a Francesco per Let's Talk About Me di Alan Passo Project. Vabbè, insomma. Allora, dischetti così. Stiamo ascoltando delle cose molto, molto, molto sopraffine. Giusto, giusto per accarezzarvi il palato prima dell'ora di cena, no? Ci vogliono queste cose. Allora, grazie anche ad Alessandra che vuole un pezzo di Mike Oldfield. Tanto per ricordarsi un po' il mare, infatti se lo sentite in stereofonia sentite proprio le onde, senti che arrivano sulla spiaggia, senti che bello. Ah, in the pool.

0: Vabbè, è inutile dire una più bella dell'altra, perché ormai queste sono sonorità che sono entrate nella nostra pelle e ci vibrano proprio dentro, no? Ecco, In the Pool, grazie Alessandra e la Mike Oldfield. Vado a fare un giro a Ginevra, ci abbiamo ancora due canzoni, lo faccio volentieri, caro Nicola, e ti regalo Show Me The Way di Peter Frampton. Anzi no, è dopo quella, eh? Ah, adesso c'è Pino D'Angio, va bene, ma quale idea?
1: Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono...

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto

male che un altro. Forse è da considerare l'incompreso, no? Il grande Pino D'Angiò, che secondo me ancora nell'80 aveva insegnato a qualcuno a fare rap qua in Italia, no? Eppure è un incompreso. Sei arrivato al bar con la cassa blu, tutta canna proprio. E questo è un grande pezzo, grazie per averlo richiesto. Chi è Massi questo? Va bene, ma quale idea, Pino D'Angiò? Avevo promesso a Nicola di Ginevra la canzone che mi aveva chiesto ancora molto presto, era Show Me the Way di Peter Frampton. Arriva, eh!

0: volte richiedete dei pezzi intorno alle ore 15, io con tutte le richieste che ho arrivo magari un po' lungo, ma cerco sempre di poter così accontentare tutti. È molto difficile, infatti non ce lo faccio, e tutte le sere a quest'ora mi devo scusare con tutti coloro che non sono riusciti ad ascoltare il pezzo richiesto. Vabbè, comunque grazie a Nicola di Ginevra, da Show Me The Way di Peter Frampton. Facciamo l'ultimo pezzo, per modo di dire, l'ultima richiesta per il momento.
1: Che vuoi che ti dica io? Massimo Sarezzo, Elton John, Crocodile Rock. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie a te e buon rientro. Via con Crocodile Rock. Andiamo a concludere il nostro pomeriggio.

0: Qua ci vuole la voce però, eh. Allora cominciamo a salutare Sandra, Monica, Alessandra, Francesco, Savio, cos'è che mi scrivi? Lo so che ti sto sul cazzo, fatene una ragione, ma io voglio sentire The Show Must Go On, non ce la faccio. Dovrei continuare fino alle 21? Sì, certo, come no? Andiamo avanti. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, siamo già molto in ritardo, sono le 18:02, vado via io. Ci aggiorniamo domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Signore e signori, che la buona sera sia con voi.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli zero punti in classifica dopo 5 partite.
3: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
2: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
4: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
2: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme all'Inter scende in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
6: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
2: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Ultimo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
0: L'economia.
2: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjanić. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter, che domani torna in campo in Champions League. Alla vigilia della gara con il Bruges ha parlato Kivu.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
3: Insieme ai nerazzurri scenderà in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Bejlek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ed eccoci qui, subito dopo il grande mixato di Radio 60 70 80, l'appuntamento con le Hit Parade. Sono 10 minuti, sono pochi, sono pillole, ma fanno benissimo. Si possono assumere più volte al giorno, non ci sono controindicazioni, non c'è nemmeno il bugiardino, e tutti i medici di base le prescrivono abbondantemente anche per curare qualche piccolo sintomo di depressione. Radio 60 70 80, e Bruno Righetti ha il compito di condurvi là in quel 1960. E a vedere le canzoni che dovranno andare in onda, vi dico che bisogna vestirsi un po' eleganti per ascoltarle, sì, perché sono due grandissimi classici. La prima,

La canzone fu scritta nel 1960 da Opus e Schumann e fu affidata ai Beatles, che la portarono al successo, e fu un grande successo, ripresa poi in epoca molto più recente da Michael Bublé, che appunto abbiamo appena ascoltato a diciamo citazione di questo grande successo di quel 1960. Ma sempre nello stesso anno e nella stessa classifica, vale a dire quella americana, un altro grandioso classico.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: La canzone fu scritta originariamente per una donna, Georgia Carmichael, ma vista l'ambiguità del testo poteva tranquillamente essere utilizzata anche come canzone dedicata ad uno stato. E infatti nel 1979, dopo l'esibizione di Ray Charles davanti all'Assemblea Generale della Georgia, questa canzone venne adottata come canzone ufficiale dello Stato, quindi una canzone importantissima. Ecco perché in apertura avevo detto bisogna essere vestiti eleganti per ascoltare queste due canzoni di oggi. L'appuntamento con la Hit Parade si chiude qui, vi ringrazio come sempre del vostro ascolto e vi rinnovo al prossimo blocco, sarà 1970. Da Bruno Righetti, ciao!
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Siamo entrati con rigoroso rispetto nel nostro archivio, abbiamo aperto gli scaffali del 1970 e abbiamo pescato due vinili di eccezione. Perché sono due canzoni completamente diverse l'una dall'altra, ma ugualmente significative per la storia dei rispettivi gruppi. La prima canzone che andiamo ad ascoltare e che è destinata a rappresentare la classifica italiana, perché a quell'epoca era presente nella nostra Hit Parade, è una canzone dei Beatles, The Long and Winding Road.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

1970 stava segnando la fine dell'epoca Beatles come band, perché poi le loro carriere si separarono e ognuno prese il suo percorso con alterne fortune. Ma prima di lasciare la scena ci regalarono un grandissimo album dal titolo Let It Be, da cui fu estratto anche questa Long and Winding Road, che trovavamo in classifica in quel 1970 anche qui da noi, mentre negli Stati Uniti faceva la sua apparizione l'hard rock.

0: E così il rock più duro fa l'esordio nella classifica americana grazie ai Free e va a mescolarsi insieme al rhythm and blues, al soul e al funky che caratterizzavano le classifiche americane di quell'epoca. Il titolo era All Right Now e fu estratto da quel disco Fire and Water, che rappresentava comunque un passaggio un po' più, come dire, felpato rispetto all'album d'esordio, ma che manteneva la sua bella grinta e gli consentì, attraverso l'utilizzo di armonie vocali più vaste, di raggiungere un pubblico più ampio fino a portarli in Hit Parade. Un attimo una controllata ciò che accadeva in Italia, oltre al fatto che c'era presente Paul McCartney con i Beatles con The Long and Winding Road, vedevamo al primo posto i Mango Jerry con In the Summertime, e i Rare Bird, poi Sympathy andavano al secondo, poi trovavamo gli Aphrodite Child di Spring, Summer, Winter and Fall, Christy con Yellow River insieme, Mina, Domenico Modugno con La Lontananza, uno dei suoi pezzi più famosi, Lucio Battisti con Fiore Rosa, Fiori di Pesco, Nino Manfredi con La Celeverrima Tanto per Cantare, e insomma questo era il panorama della musica da classifica in Italia in quel 1970. Io vi ringrazio per l'ascolto come sempre e vi rinnovo al prossimo blocco in cui saremo a raccontare il 1980. Da Bruno Righetti a Radio 607080, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Ed eccoci qui, torna il mitico 1980 da questi canali strepitosi che mandano in onda costantemente 30 anni di grande musica, 1960, 70 e 80, visto da ogni, ascoltato soprattutto da ogni lato. Torna il 1980, dicevo, con la Hit Parade, questa volta soprattutto americana, perché quella italiana è piena di canzoni che abbiamo sentito spesso e quindi mi limito a darvi una panoramica veloce di che cosa accadeva in quella metà di ottobre del 1980. Al primo posto c'era Amico di Renato Zero, quindi Olympic Games di Miguel Bosé, un grande Gianni Togni con Luna, Alan Sorrenti con Non so che darei, Rettore con Cobra, Many Kisses dei Crisma, poi Gianni Bella con Dolce Uragano, Umberto Tozzi, Stella Stai, Adriano Celentano, Il tempo se ne va, e anche i Pooh mitici con Canterò per te. Questo era un po' il quadro musicale in Italia. E in America? Andiamo ad ascoltarcene subito il primo pezzo dedicato a quella classifica per oggi.
2: C'era una volta Hit Parade.

rock presentava la sua faccia più dolce in quel 1980 con questa canzone che arrivava al successo in America dagli Air Supply e dal titolo All Out of Love, e che sicuramente molti di voi avranno ricordato. In quello stesso periodo c'erano anche loro in classifica in America e arrivarono presto anche da noi, Supertramp.

0: Era già passato più di un anno dalla pubblicazione di Breakfast in America dei Supertramp in quell'ottobre del 1980, un disco che rappresentò l'apice della loro carriera, quattro singoli formidabili che raggiunsero le classifiche: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home, tanto per farvi il quadro di riferimento. E come spesso accade quando un gruppo raggiunge la notorietà o un artista raggiunge la notorietà mondiale, si va a rivedere la sua produzione passata, che magari era stata un po' più sotto traccia, e trova per cercare i riferimenti del momento. E in effetti così successe con Dreamer, che fa parte di un disco che fu pubblicato ben 6 anni prima, ma che comunque in quell'ottobre del 1980 era in classifica negli Stati Uniti. Si chiude qui l'appuntamento con la Hit Parade. Io vi lascio alla programmazione così ricca e così bella di Radio 60 70 80 e vi rinnovo al prossimo blocco, in cui si riparlerà di anni 60, precisamente nel 1961. Bye.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, Cheru una volta, Hit Parade.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.